0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
4: 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: L'unico modo per sentirsi qualcuno è sentirsi se stessi.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
7: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Classics
9: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzorno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora, Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. Sing with me, sing for the year. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Ogni scrittore serio scrive tutti i giorni, perché non sa mai quando arriverà l'ispirazione. E se non pratichi, magari non arriverà mai. Non importa quanto sei bravo. Come si dice da noi, practice makes perfect.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: home.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame.
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
6: Perché?
7: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano, 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
14: VirginRadio.it. Stay connected.
15: Virgin Classics
16: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
16: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Virgin Radio.
7: Sono le 6 e 30 minuti.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
13: E buongiorno,
14: buongiorno. Stavi guardando che giorno?
13: Sì, bravo. Sì. Oramai martedì, conosci, martedì, pensa, martedì, mi conosci addirittura senza bisogno che io dica una parola. Martedì, cos'è? 28. Ci vediamo anche poco da vicino, pensa. Disastro proprio.
14: Oh ragazzi, ma è martedì? Allora, domani io non ci sono. Sono assente, per cui... No, non sarà Davide Gatto.
13: Ah, tu dici
14: a lanciare il Let's Go, non sarà lui, anche perché dovete smettere di pensare che lui sia un privilegiato. Lui si è conquistato il suo potere giorno dopo giorno con l'insistenza e la determinazione.
13: Sì, questa sì, senza è la che nessuno gli abbia dato il permesso di farlo, peraltro. Cioè, vabbè, lui fa tutto da solo.
14: Ha vinto sulla nostra,
13: forza. A bamboletta ha vinto.
14: Ha vinto a bamboletta, Allora, la proposta è questa. Adesso tutti quanti, voglio dire i 3 milioni, quanti siamo? 4 milioni, 7, 12 milioni di ascoltatori.
13: Ma anche 20.
14: Sì, anche una ventina. Invieranno al 342 41 41 411 il proprio

0: Let's go. Verrà scelto il migliore.
1: Il candidato, esatto.
0: Sarà... La meritocrazia, insomma, ha un valore qui da queste parti a Virginia.
1: Ma ci vuole. E se non per caso ce la fossimo dimenticata, questa meritocrazia bisogna ripristinarla.
0: Ecco.
1: Le buone o con le cattive?
0: Con le cattive. Con le cattive funziona sempre. Vabbè. Come stai?
1: Molto bene. Ancora meglio adesso che so che siamo
0: che non
1: tutti.
0: Ci sarò?
1: No. Dai, proprio, assolutamente. No, che c'è Nico Carminati. Quindi siamo tranquilli fino alle 9.
0: Tranquilli, se sta zitto,
1: cosa dovesse
0: perché
1: succedere.
0: Altrimenti diventa una litigata.
1: Poi c'è Riccardo Buccero, con lui litighi, ma no, no.
0: Ma si riesce,
1: no,
0: si
1: a
0: riesce.
1: Volte in questi, sì, a volte no.
0: In questi 10 anni, invece sono 17 con Nico,
1: Ecco.
0: Sono 17 anni che lo vedo tutte le mattine per 3 ore.
1: E con Antonello quanti anni sono?
0: 8, 9, 9 mi pare.
1: Ecco, con Antonello, andiamo per il 10° anniversario.
0: Mamma mia,
1: però ragazzi.
0: Se mi davano l'ergastolo io forse...
1: Eri più contento. Vabbè, questa mattina stiamo estrapolando delle confessioni, delle cose non dette.
0: Non finisce qui, l'intera trasmissione sarà una confessione.
1: Se vuoi ti intervisto,
0: sei fantastico, vedrai te, ridi.
1: Va bene, okay. Dai, loro ci sono, sì, al 342-414-411, in tanti anche ci seguiranno su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat.
0: Allora, come lo dici tu, nessun altro. Io non l'ho ancora memorizzato, penso un po'. Let's go! Ma deve essere migliore di questo, altrimenti viene scartato. È
1: pazzesco,
0: chiaro?
1: Stai tirando fuori il meglio di te in quest'ultima settimana.
0: Questo valeva 2, quello di oggi e quello di domani. No, allora, vedo che ne sono arrivati già una ventina.
1: Ah sì?
0: Let's go. Sì.
1: Vedi che ha funzionato l'idea del tuo concorso.
0: Questa smania di protagonismo che la gente
1: Figurati.
0: Ha è incredibile.
1: Comunque, ragazzi, è un concorso non ufficiale, quindi non vi montate la testa, non alzate pretese, non ci sono né ricchi premi né cotillon.
0: Vi regaliamo solo un momento di popolarità.
1: Bravissimi.
0: Sì, verrà citato anche il vostro nome.
1: Come no, i 15 minuti di Andy Warhol,
0: esatto.
1: No, quelli.

0: bastano per sei mesi Let's Go che sono arrivati.
1: Sono arrivati, sì, però posso dirti questo. Allora, grazie davvero, perché noi abbiamo apprezzato il gesto. Però una volta che uno è abituato all'originale, cioè non è che io poi mando in onda i Let's Go Tarocchi, cioè non confondo Alana Gazzetta, capisci?
0: Che c'entra, ma nostra è la famiglia, ditelo a tutti.
1: No, te più che altro, registrane un po', che quando dovesse servire.
0: Tocca fare gli straordinari, dai, vai con i compleanni, va.
1: Allora, Richard Wright, il tastierista di Pink Floyd, e Mike Bloomfield, il chitarrista dell'Illinois, membro dei Paul Butterfield Blues Band, grande, noto tra l'altro per aver collaborato con Bob Dylan, avrebbero compiuto entrambi 83 anni. Uno è scomparso, pensa, nel 1981, parliamo di Mike Bloomfield, mentre Richard Wright se n'è andato nel 2008. Così anche Steve Took, batterista dei Tyrannosaurus Rex, che ne avrebbe compiuti 77. Tanti auguri invece per le sue 78 candeline al bassista, cofondatore e coautore dei Divo, Gerald Casale, 78 anni l'abbiamo detto. Steve Morse, ex chitarrista dei Deep Purple, 72. Nick Banks, batterista dei Pulp, che ne fa 61.
0: E andiamo con le ricorrenze. 1973, oggi nel 73 al Summer Jam, scusate, al Summer Jam Festival a Watkins Glen nello stato di New York, 600.000 spettatori hanno la fortuna di vedere l'esibizione di Allman Brothers Band, Grateful Dead, The Band, fortunati loro davvero. E chi ci segue in televisione noterà la mia t-shirt dei Grateful Dead, solo casuale, non l'ho fatto apposta. 1975, Black Sabbath pubblicano l'album Sabotage. Oggi nel 79 è finito in un concerto a Cleveland, Joe Perry lascia gli Aerosmith dopo aver litigato con Steven Tyler, rientrerà nella band nell'84. Nel 2014 Tom Petty and the Heartbreakers pubblicano l'album Hypnotic Eye e muore Dusty Hill, bassista degli ZZ Top, nel 2021.

0: Come Inside, questo era Paul McCartney da The Boys of Dungeon Lane in Rock and Talk Super G Radio. Signore e signori, calda calda come una bella brioche alla crema, ecco la seconda pagina.
1: E che seconda pagina,
0: che seconda pagina.
1: Una donna australiana ha dato alla luce quattro gemelle monozigote, un evento che i ginecologi hanno definito incredibilmente raro. Jennifer Saunamoana, 34 anni, che aveva già quattro figli, adesso ne ha otto, ha partorito le bambine la scorsa settimana al Royal Brisbane Hospital nel Queensland in Australia. Non credo che sia mai successo in Australia, tantomeno che si sia trattato di un concepimento spontaneo. Quindi sì, eravamo davvero felicissimi, ha dichiarato in un'intervista la dottoressa Alexa Bendel, specialista in medicina materno-fetale, che ha seguito il parto. Le bambine sono state concepite naturalmente e derivano da un unico ovulo fecondato che si è diviso in quattro. Un evento davvero incredibile, ha spiegato la dottoressa Bendel. Secondo gli esperti, la probabilità di concepire naturalmente quattro gemelli di appena una su 700.000. Nella maggior parte dei casi, infatti, queste gravidanze sono il risultato dell'assistenza di tecnologie mediche per la fertilità. I loro nomi sono Emily, Harriet, Catherine e Alexa, quest'ultima in onore della dottoressa Bendel. Chissà che confusione in quella casa, probabilmente le bimbe indosseranno una maglietta con scritto il loro nome.
0: Sì, no, poi chiami la ragazzina, ti risponde l'assistente vocale,
1: capito,
0: in realtà. Capite qual è il guaio?
1: A me basta molto meno. Io ai miei figli Simone e Samuele spesso inverto i nomi. Ah. Allora, errori di casa vostra, ce li dite gli errori di casa vostra? Confidateli al 342 41 41 411.

0: Original Prankster, questi erano gli Offspring in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, errori che scaturiscono in casa, soprattutto quando c'è tanta gente, tanti figli.
1: Casino.
0: Quindi figurati a casa mia, io parlo da solo, nel senso, vivo da solo. Quindi l'unico errore che scaturisce, avendo discussioni solo con le due intelligenze artificiali che posseggo, è chiamare una col nome dell'altra, cosa molto grave.
1: Perché
0: quando suona la sveglia la mattina e tu chiami quella che fa partire la sveglia col nome dell'altra, la sveglia non si ferma e sveglio tutto il condominio. Oh.
1: Una brutta abitudine in famiglia è quella di lasciare a secco la macchina. Papà, papà, mi presti la macchina? E gliela rende vuota. Tesoro, tesoro, mi presti la macchina? E gliela rende vuota.

0: Era il 1972, in quell'anno Neil Young decise di litigare con i Lynyrd Skynyrd, che non aspettavano altro che un pezzo come questo per un bel dissing che fece storia.
1: Sì.
0: Ecco, quindi
1: i Skynyrd hanno cercato la rissa e lui ci si è buttato dentro.
0: Proprio sì, a pesce.
1: Allora, si parla di errori a casa vostra. Mia nonna, prima di azzeccare il mio nome, faceva il giro di tutti i parenti, anche quelli morti, poi alla fine lo imbroccava: caro Marco, con un nome difficile che ti sei...
0: Povera nonna.

0: Sassy Yummy di Smashing Pumpkins su Virgin Radio. Errori. Sì, adesso un altro. Insomma, mica solo in Australia capace a fare otto figli.
1: No,
0: anche a casa di Nikita, a casa dei suoi. Sì, a casa mia, sì. 8 figli, 7 femmine e un maschio. Mia mamma non riusciva mai a distinguere le voci al telefono. Io mi fingevo mia sorella, Roberta, e le facevo scherzi di tutti i generi. Alla fine della telefonata si accorgeva della cosa e ci mandava puntualmente a quel paese.
1: Beh, insomma, famiglia numerosa. C'è chi dice,
0: figli.
1: C'è anche chi ha mandato un vocale dicendo: e te credo che la dottoressa Alexa tutta contenta e mica l'ha messa al mondo lei. Mica l'ha messa al mondo lei 4 gemelle, no?
0: Ma tieni tu 8 figli, mamma mia.

0: Symphony for the Devil nella versione dei Guns N' Roses.
1: E le no, le breaking news dopo, tra dopo, poco dopo. Le ultime sul traffico.
0: Stai calmo.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
4: Traffico.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade nel Lazio lungo la diramazione Roma Sud. Troviamo code tra Torre Nove e Allaccio Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Ci sono code anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est verso quest'ultima. Lavori sono segnalati in Liguria sulla A12 tra Sestri Levante e Deiva Marina verso Rosignano, ma anche sulla A26 tra Casale, Monferrato Nord e Vercelli Est. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 114. La orientale Sicula con lavori di manutenzione a incrocio Priolo Gargallo verso l'incrocio Siracusa. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ieri Alessandra, carina, simpatica, intelligente, affascinante, però ha letteralmente fatto schifo, bisogna dirlo, cioè impegnatevi.
1: Sì, ma tra l'altro
0: 800-324-330.
1: Mica solo quello, perché credo che no, l'abbiamo già detto che
0: cosa?
1: Quando Nico ha risposto al telefono, cioè praticamente lei chiamava, ma stava dormendo, cioè non si è capito
0: come
1: abbia
0: fatto
1: a fare il numero.
0: Incredibile.
1: Cioè, casi della vita proprio.
0: Chi lo sa, chi lo sa.
1: Va bene, quindi.
0: Va bene, cosa diamo ai nostri caproni?
1: Allora, cari signori, questa settimana Nimrod! Davvero piatto ricco micifico, il CD Nimrod's Original Soundtrack.
0: Yeah.
1: Parliamo ovviamente della colonna sonora del film dei Green Day. Colonna sonora in uscita venerdì 31 luglio, 30 pezzi basati ovviamente sull'original soundtrack del film che racconta la carriera della band di Billy Joe Armstrong in uscita il 14 agosto.
0: E insieme a tutto il resto, avvolto quel CD nella t-shirt, nel cappellino e il portapassi. Il corriere avrà il suo portapassi, fatelo entrare in casa, dategli una bibita fresca
1: e un abbraccio
0: che fa caldo, anche da parte nostra.
1: Sì, sicuro. Sì.

0: dai, cabra cabra, forza dai.
1: Vabbè, stamattina ci stiamo scatenando, let's go, le cover, ma veramente. Rebel Rebel, David Bowie su Virgin Radio.
2: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
3: Su Virgin Radio abbiamo...
1: di martedì, Domenico.
3: Domenico!
4: Buongiorno!
3: Buongiorno! Senti, tua mamma come ti chiamava?
1: Mimmo.
3: Mimmo.
4: No. Domenico.
3: Domenico. Domenico? E si ricordava sempre che il tuo nome era Domenico? No,
4: per quante ne ho fatte passare a mia madre, sì.
3: Povera donna.
1: Cosa combinavi, Domenico? Tu eri uno di quelli che, vabbè, la storia della macchina vuota, sai, ci siamo passati tutti. Non è che uno lo faceva per dispetto, lo faceva apposta, perché se dovevi uscire c'avevi 20 euro, o andavi a fare l'aperitivo con gli amici, o mettevi benzina.
3: Giustifichi i figli, tu.
1: Fatto anch'io. Bravo. Tu, Domenico, mi hai lasciato la macchina vuota, mamma e papà?
4: Quasi sempre.
1: Bravo, bravissimo.
4: Quasi sempre.
3: Ma chissà, poi Domenico diventa Mimmo. Mio nonno si chiamava Domenico, lo chiamavamo Mico.
1: Mico,
3: esatto.
1: Sì, ci sono tanti diminutivi.
3: Tante varianti.
1: Mimmo è più, dai. Sì. Mimmo, Domenico, da Modugno, Mimmo Modugno, no?
3: Ecco. Sì, esatto. Da 1 a 10 la tua cultura musicale, poi andiamo.
4: Io penso di essere l'imperatore dei caproni. Quindi...
3: Perfetto, così si fa. Supera Alessandria di ieri, mi raccomando. Vai!
2: Indizio.
3: Allora, la band di oggi viene dagli Stati Uniti, sono un quartetto con tre fratelli. Anno di debutto discografico 2018. E ti dico anche il titolo del debutto, Anthem of the Peaceful Army.
1: Sì, tra l'altro due sono gemelli.
3: Hai capito.
1: E un terzo.
3: È la mattina dei gemelli questo.
1: Ecco.
3: Domenico, non ci cischiare.
2: Sì. Indizio 2.
1: Il pezzo che ascolteremo tra poco, Domenico, è il loro ultimo singolo, ed è uscito lo scorso 29 maggio, smentendo le voci di un possibile scioglimento. Si intitola Play Your Games. Beh, questa è proprio beginner edition, questa Indovina la Rockstar. Facilissimo, dai.
3: Sì.
2: Indizio
3: Domenico,
2: 4.
3: Che delusione. Allora, hanno una passione smodata per il Led Zeppelin. All'inizio dicevano:
1: sì, sono stati così. Effettivamente.
3: Vabbè, nome di tre lettere, uno di donna, tal Greta.
4: Greta Van Fleet.
3: Yeah!
2: Hai vinto!
3: Ma non schifissimo, bravissimo!
1: Dopo tre indizi, devo dire super facili, sarà che sono gli ultimi giorni. Domenico, la sua figura l'ha fatta.
3: Bravo. Tua mamma sarebbe orgogliosa di te, nonostante tu gliene abbia fatte passare di tutti i colori.
1: Proprio. Domenico è il terrore proprio non solo della madre, dell'intero condominio. Potrebbe scriverci un libro, ha detto Domenico.
3: Addirittura, scrivilo. L'ha scritto Antonello Piroso. Un libro, scrivilo anche tu.
1: Sì, l'audio di Domenico.
4: Una copia venduta sarebbe la mia, quindi non credo che interesserebbe a qualcuno.
1: Ma non dire mai, caro Domenico.
3: Diciamo di tutto, no.

0: È facilissimo, sono... Ti do no, i Greta Van Fleet!
1: Domenico, i Greta Van Fleet per Dindrindina! 1988, la voce del cantante somiglia a Robert Plant.
0: È facilissimo, sono i Greta Van Fleet!
2: Vai, Menego! Cavretta che non desi altro!
3: Grande Domenico, grande! Ma vattene!
4: Comunque abbiamo trovato un nuovo diminutivo per Domenico, Domenico per gli amici Menego, vedi, in Veneto,
5: perfetto,
4: Menego.
5: Perfetto.

0: sanno da urlare tutti quanti stamattina? Prima Joshua dei Greta Van Fleet, adesso questa che urla come una pazza.
1: Anche Anouk, che è sempre un piacere ritrovare. Pensa, il prossimo anno saranno 30 anni di Nobody's Wife, 1997, sembra ieri.
0: Urlano perché sono arrabbiati, perché non ci sono domani, perché questa settimana è l'ultima della stagione 25-26 e hanno dei problemi.
1: Per non parlare di tutti quelli di Cinisello che negli anni hai conosciuto, che adesso te ne andrai per dispetto. Ti verranno...
0: Chissà che feste che faranno.
1: Ti verranno ad urlare sotto la finestra, a Vimercate, per farti tornare indietro.

0: Unica data italiana dei placebo in programma il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano per il tour del 30° anniversario. Questi erano proprio loro con A Million Little Pieces qui su Virgin Radio e tra poco ritorniamo con i Fontaines D.C.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026, montepremi 15.300 euro, regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema, quel brivido non lo possiamo controllare, tutti gli altri sì.
10: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche ed antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
18: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
19: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
18: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
21: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Here's the thing, questi erano i Fontaines D.C. in Rock and Talk su Virgin Radio. Ed ora, signori, c'è la nostra terza pagina che potrebbe essere un po' uno spin-off della puntata di ieri. Si parlava di scherzi crudeli, sai, il pilota che inganna i tifosi dell'Argentina in aereo, salvo alla fine dire no, guardate che ha vinto la Spagna. Sì, ecco, qui, in questa radio, la mattina dalle 7 alle 9, dalle 6.30 alle 9, c'è uno scherzo crudele che va a segno quasi tutte le mattine, scherzo. Praticamente lo potremmo definirlo un rituale, ma direi anche un esorcismo,
1: ma
0: vero?
1: Allora, all'inizio della trasmissione si diceva casualmente dei 17 anni che vedo, incontro per te, sto insieme, condivido questo studio con Nico Carminati da 17 anni, dopo i miei figli è la persona che ho frequentato di più nella vita. E fortuna? No, una delle peggiori sfortune della mia esistenza, ma del resto così è, insomma, bisogna convivere, conviviamo.
0: Sì,
1: ma
0: adesso non aggirare l'ostacolo, spieghiamo qual è la
1: Massimo
0: situazione.
1: Cotto lo sopportava perché scendeva a suo livello, e invece Riccardo Bucero ride, tu lo assecondi, io invece che sono un cretino alle sue provocazioni
0: tu rispondi.
1: E quindi questi 17 anni che ti ridi, vedi? È lui che manda.
0: Aspetta, però io voglio farti riflettere, attenzione, perché tu parli di provocazioni. In realtà
1: tra l'altro lui è provocatore e giudicante.
0: Senza entrare nello specifico, peraltro voi condividete più o meno, anche perché spesso si parla anche di politica, gli stessi interessi politici, eppure litigate pure su quello.
1: No, lui è di una posizione politica, ma sembra di tutt'altra, senza fare
0: non potete capire, quello che succede qui dentro, signori, signore e signori.
1: Io cerco di arrivare alle 6.29, non prima, perché sennò litighiamo subito già di prima mattina. Bravo, questa è la musica giusta.
0: Allora, quindi, andando a stringere, dovessimo farvi un esempio sarebbe troppo lunga la storia.
1: Voi,
0: provocatori o provocati, tecniche per sfinire, ma anche per sopravvivere.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Con Nico non ce la fareste.
0: 3-4-2-4-1-4-1-4-1.

0: John Bon Jovi deve essere un bonaccione.
1: Mi sembra di sì, un tipo con cui si possa discutere. You give love a bad name, Bon Jovi.
2: In amore, chi ama di meno è quello più forte, quindi se tu sei resistito fino adesso, vuol dire che sei più forte.
3: Ma smettila di dire cazzo.
1: Sei più forte. Marco, 42 anni, da Sesto San Giovanni. Marco insegna a tutti noi come si vive. Dice: per sfinire qualcuno basta rispondere sempre vediamo e non decidere mai niente. Lo faccio in ufficio da anni, funziona alla perfezione per sopravvivere. Invece ho imparato a smettere di aspettare che non cambia, perché in effetti anche quando dici no, vabbè, ma gli do una seconda possibilità.
0: Silvia, impulsiva come me, fino ad una certa età, dice: mi divertivo proprio a provocare le persone che mi stavano sulle balle. Adesso sono più per il vivi e lascia vivere, ma se mi provocano intenzionalmente allora torna la vecchia tigre che è in me.
1: Ma sì, ma poi per provocare bisogna essere dei provocatori professionisti, tipo quelli che vedi nella soap opera. Cioè, c'è qualcuno che ti scrive i dialoghi, allora bene.
0: Lui è il medaglia d'oro per i provocatori.
1: Se devi far provocatore da due spicci, meglio fa finta di niente e starsene zitti.
0: È difficilissimo litigare con Francesco Allegri.
1: Vai, una spinge, guarda.
0: Però una volta ci siamo riusciti.
4: Sì.

0: Great Pretender, questi erano i Kasabian su Virgin Radio in Rock and Talk. La domanda è: provocati o provocatori, tecniche per sfinire o per sopravvivere? E c'è Davide, 51 anni, lui c'è anche l'età, ci ha voluto scrivere, che da Castelmaggiore. La tecnica più subdola per sfinire è scrivere "dobbiamo parlare", poi ghostare per ore. Chi lo fa dovrebbe essere multato, è vero, quello ti sfinisce proprio psicologicamente. L'idea che qualcuno prima ti stuzzichi, no? ti chieda qualcosa e poi scompaia.
1: Sì, sì, ma comunque sono quelli, è una questione caratteriale, insomma, se riesci a contare fino a 3, ma anche 33 è bene. Io invece non riesco a contare i risultati.
0: E i risultati
1: sì,
0: si vedono.
1: La mia impulsività,
0: i signori sono sotto gli occhi di tutti.
1: Sì, mi ha rovinato
0: sono
1: la
0: sotto
1: vita,
0: il sole proprio,
1: vita,
0: sono sotto il sole, però c'è anche, pensa, dovremmo fare un po' anch'io, mi ci metto, training autogeno.
1: Ecco, comincio adesso.

0: Illuminati!
1: Sei un gay!
2: Play Ball! Erano gli ACDC qui su Virgin Radio.
3: E fra poco i Doors!
4: On Virgin Radio. Rock and talk.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già.
7: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
11: Buono.
10: Melone retato.
11: Buono.
10: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
11: Buono.
12: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio è irresistibile. È Maxi Bond!
14: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Virgin Classics
8: 1967.

0: Two times. I'm going away. Oh, yeah. Bye, bye, bye, bye. Love me two times, I'm going away. I Doors, love me two times, amami due volte, perché la prima volta non ha funzionato, la prima volta reagivo e invece stavolta c'è una seconda, dammi una seconda possibilità così magari riesco a secondarti, a abbassare.
1: Sì, quindi dopo essere
0: testa.
1: Stato provocato, dopo aver litigato.
0: Perché nella coppia funziona così, vale sempre... a trovare due persone che dal punto di vista caratteriale sono similissime, accondiscendenti, tolleranti,
1: te lo dico io come funziona.
0: Che scendono al compromesso entrambi, uno provoca e l'altro incassa.
1: E dire che io non pratico la coppia da parecchio tempo, ma se ben ricordo, le coppie vanno avanti per un semplice motivo, perché c'è sempre chi poi per quieto vivere decide di lasciar correre, dice va bene, dai, facciamo finta di,
0: di
1: chiedere scusa, va, altrimenti non si va avanti.
0: Fin quando ce la fa.
1: Poi quando non gliela fa più.
0: Vabbè, è di questo che stiamo parlando, a livello di anche di coppia, quindi essere provocatori o provocati in ambito professionale. Siamo partiti
1: stare.
0: Da questo studio in fondo stamattina, no?
1: Sì, al lavoro il mio consiglio è lasciare scivolare
0: capito,
1: sempre
0: se
1: le provocazioni.
0: Ma se ti vogliono fare
1: perché...
0: le scarpe, se ti dicono che sono più bravi di te, cioè come fai?
1: Guarda, se mi vogliono fare le scarpe, io ce l'ho sempre un paio di riserve pronte nello zaino. Quindi...
0: Te l'ho detto, difficilissimo litigare con quest'uomo. Invece con Emily...
1: degli Evanescence, ma con il budget dell'ultimo video, c'è del budget, ma stiamo scherzando? Però... Oh, will you follow Evanescence su Virgin?

0: Oh, Will You Follow? Questi erano gli Evanescence in Rock and Talk su Virgin Radio. Video fantastico, uno dei miei preferiti, lo dico sempre. Quando poi mi mettete delle macchine che volano, degli effetti speciali, io proprio non capisco più niente. Non capisco più niente proprio.
1: Sì, non capiresti più niente anche stando con Emily, perché Emily, con Emily devi...
0: Io,
1: sì,
0: guarda,
1: tesoro,
0: ad Emily
1: certo,
0: solamente
1: tesoro,
0: per come ti guarda direi sempre di sì. Sempre, bravo.
1: Con una sempre come sì. Emily. Ma del resto anche gli Aerosmith, dicevamo proprio in apertura della trasmissione che Joe Perry lascia nel 79, proprio oggi nel 79, la band degli Aerosmith dopo aver litigato con Steven Tyler.
0: Lascio
1: due teste calde quando
0: provo
1: si incontra.
0: Immaginare il perché.
1: Allora, se è tornato poi nel 1984, l'avrà fatto per il vil denaro? Vuoi dire?
0: Potrebbe averlo fatto per la sopravvivenza della band, dico io.
1: Oh!

0: Peggio per ritornare negli Aerosmith. Se ne avete sentito come erano bravi insieme anche nel 97. Pink, Aerosmith su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TG Com 24.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
7: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Radio.
7: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il calcio: Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra con l'ipotesi Ranieri come direttore tecnico dopo il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno illustre sulla panchina azzurra, e cioè quello di Antonio Conte. Cambiamo argomento, arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto, gasolio alla pompa che costerà 17 centesimi meno, salta l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli, non sono esclusi ulteriori interventi, riunione del Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Francia, è un 31enne con turbe psichiche, uomo fermato a Parigi per aver accoltellato tre donne, due di loro sono in gravi condizioni, sarebbe il gesto di un folle e non un'aggressione di matrice terroristica. L'uomo tuttavia avrebbe detto: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Ed è bufera in Germania dopo l'attentato al Gay Pride di Berlino. A due mesi dal voto nel paese si poteva evitare, ha ammesso il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS, affermando: mio figlio è stato vittima di un lavaggio del cervello. Stati Uniti, Donald Trump afferma di aver voluto dare un'altra chance all'Iran con lo stop ai raid sul paese. Il presidente americano afferma falsa la notizia della carenza di munizioni. Replica Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Chiudiamo con un'ultima ora che giunge dalla Cina, dove un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Traffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade al nord Italia. Lungo la A34 troviamo code sul nodo autostradale all'altezza dell'allaccio con la A4 in direzione Venezia, incolonamenti tra Re di Puglia, Monfalcone Ovest, svincolo Palmanova in direzione Venezia. Sulla A24 la Roma-Teramo, lavori tra Sergi e Colle d'Ara San Gabriele verso Teramo. C'è invece una perdita di carico sulla A12, la Roma-Civitavecchia, tra Santa Severa, Santa Marinella e Cerveteri-La Dispoli per chi sta procedendo verso la capitale. In Lombardia sulla A4 code per traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Sulla statale 131 Carlo Felice in Sardegna, traffico rallentato per lavori tra un chilometro prima dell'incrocio Monastir e due chilometri dopo l'incrocio Elmas verso l'incrocio Cagliari. Infine sulla statale 330 di Buon Viaggio c'è un incidente all'altezza dell'incrocio Bottagna. È tutto, invitiamo alla prudenza, alla guida.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E Antonello Piroso, provocatore o provocato? No, non lo so, in realtà non lo so, non voglio giudicare, però è uno che se le lega al dito, questo è sicuro, questa è l'impressione, anzi sicuro, questa è l'impressione che ho. E appena impugna un microfono, e noi glielo diamo il microfono alle 8:15.
1: E appena impugna un microfono è Antonello Piroso Time, sì, e basta, sì. Insomma, sì, non c'è, sì, altro da aggiungere.
0: Si libera, sì, sì. Sì, sì, si alleggerisce.
1: Esatto, esatto.
0: Comunque, si toglie i sassolini dalle scarpe.
1: E anche stamattina credo che ne avrà un bel po' da toglierne, no? Da togliersene. Vabbè, aspettiamo, perché noi, tra l'altro, sì, molti ascoltatori ci chiedono se noi, per caso in anticipo, conoscessimo gli argomenti della... assolutamente no, per noi è sempre una sorpresa quello che succede in onda, signori, sappiatelo.
0: Sì.
1: Comunque pensa che c'è chi invece sul tema provocati, provocatori, chi abbassa prima la testa per evitare di creare situazioni difficili, cita una battuta di Marco Giallini in Perfetti Sconosciuti, un film di Paolo Genovese del 2016, che diceva una cosa giustissima: non trasformare ogni discussione in una lotta di supremazia. Non credo che sia debole chi è disposto a cedere, anzi è pure saggio. Bravo Rocco.
0: Sì, bravo Rocco.
1: Bravo Marco Giallini, battuta che riassume proprio una filosofia di vita, secondo me.
0: Su questo sono d'accordo.

0: Minority, questi erano i Green Day in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque, visto che Gioda Brembati ha citato una frase da un film, a proposito di provocazione, io non posso mai dimenticare alla fine degli anni 90 quando andai al cinema, ero minorenne, insomma, ma credo che non fosse vietato, Basic Instinct.
1: Ah, sì.
0: Basic Instinct, del film mi è rimasta impressa la
1: quando
0: scena
1: del... Quando accavalla le gambe.
0: No, non, sì, la scena dell'interrogatorio però, perché c'è lui, c'è Michael Douglas che le dice: ma signora Tramell, ma lei lo sa che è vietato fumare in questo edificio? Lei lo fissa negli occhi e gli dice: e che cosa fa? Ma resta profumo passivo. Ecco, io penso che quella frase la associo da sempre all'arte della provocazione, perché bisogna essere bravi a provocare. Bisogna provocare con intelligenza,
1: tu non
0: capito?
1: Sei un provocatore.
0: Io no, ma io per niente,
1: figurati. Non c'è gusto stare con te.

0: Jagger provocò Charlie Watts e si prese un pugno in faccia. Vabbè, insomma,
1: stava.
0: Quanto è soul questa Jealous Lover, tratta dall'ultimo album dei Rolling Stones, e fra poco su Virgin Radio Antonello Piroso.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: No, è mio! È mio! Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: Provocato, provocatore, glielo chiediamo in questa puntata che abbiamo dedicato ad un tema piuttosto spinoso, visto che è qui con noi Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
1: Buongiorno.
22: Buongiorno a tutti. Dunque, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare. È una frase di un filosofo dell'antica Roma, primo secolo d.C., Lucio Seneca, un rappresentante dello stoicismo, adesso senza metterla giù troppo dura alle 8:15 del mattino, ma insomma, nessun vento è favorevole se non sai dove andare, no? Marinaio, ce l'hai una rotta? Ce l'hai una meta? In quale porto vuoi attraccare? Perché se ti mancano queste coordinate, per quanto i venti ti siano favorevole, giri a vuoto. magari non partire neanche, cioè non ti serve. Insomma, hai questa terra promessa, definiamola così, caro mio marinaio. Dice, perché stai citando Seneca con questo suo aforisma? Perché talvolta quando hai a che fare con la politica nostrana o con la politica che gira intorno al mondo dello sport e segnatamente ancora oggi il mondo del calcio, hai questa impressione, no? Che se anche le condizioni fossero, le condizioni generali intendo dire, fossero favorevoli, si ha l'impressione che manchi una visione, che manchi una rotta, si naviga a vista. E il tema di oggi è un po' questo. Mi corre anche l'obbligo di aggiungere che lo stoicismo, per chi non fosse addentro, diciamo così, alla filosofia da manualetto liceale, è quella corrente, no, che diceva in qualche modo bisogna una certa concezione fatalistica dell'universo, sopportare con coraggio le sofferenze e i disagi che la vita ci porta. E io sono molto stoico perché tutte le mattine mi tocca sopportare le sapidezze del Doc e dell'Allegretto, ai quali dico fate bene a dire la verità agli amici e le amiche che vi scrivono dicendo ma voi conoscete gli argomenti prima, gli argomenti che tratterà quel disgraziato del Cavaliere Nero, e voi giustamente, correttamente avete detto la verità, cioè no, non ci dice assolutamente niente, siamo all'oscuro e quindi in fondo anche voi navigate un po' a vista. Sì, però dovete anche essere onesti e non fare piagnina. Cioè io vi tengo all'oscuro perché anche se gli argomenti ve li dicessi prima e ve li spiegassi, voi non li capireste. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Lost, i Linkin Park su Virgin Radio.
1: Antonello,
2: 17 centesimi. Ora, non v'è chi non veda che di fronte all'entità di questo sconto sulle accise, no? Nel senso, l'intervento del governo annunciato ieri dal ministro Giorgetti è confermato dalle parole di Giorgia Meloni, andare incontro agli aumenti dei prezzi alla pompa e per la benzina e per il gasolio. Allora il governo dice: mandiamo un segnale all'opinione pubblica che non siamo qui a pettinare le bambole, ci prendiamo cura del fatto che tanto più in questi giorni, tanto più il prossimo weekend che viene annunciato come bollino rosso, bollino nero per il traffico sulle strade e sulle autostrade nazionali, facciamo vedere che interveniamo e quindi riduciamo il prezzo di 17 centesimi, ma solo del gasolio. Punto primo. Chi ha la macchina a benzina si attacca al tram. E va bene. Questo perché i prezzi della benzina e del gasolio sono progressivamente e costantemente cresciuti nelle ultime settimane. Perché noi ancora non stiamo valutando e non ci viene detto e non ragioniamo sugli effetti economici di quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz. Tanto più che siamo alla vigilia del mese di agosto, che segna la cesura dell'anno, no? Sì, c'è il 31 dicembre, finisce l'anno, comincia l'anno nuovo, ma il giro di boa, lo sappiamo, è si va in vacanza, poi si torna e ci si rimette alla catena a partire da settembre. Benissimo. Quindi, quando c'è agosto, non venite a romperci le balle con i problemi. Ho capito, però la mia mi pagano anche per questo, nel senso che non lo dico io, che non conto niente, lo dicono gli economisti più accreditati, cioè gli effetti economici di tutti i blocchi che ci sono in quello scacchiere geopolitico medio orientale, noi li pagheremo in autunno con le bollette, vedremo in quale entità. Il problema è che noi italiani, rispetto al resto dell'Europa, se volete, siamo messi sempre peggio, perché abbiamo i conti più disastrati, abbiamo un altissimo debito pubblico. Cioè, tant'è che ieri Giorgetti, il ministro dell'economia, anzi il super ministro dell'economia, ha detto in conferenza stampa: in questo quadro di finanza pubblica le cifre da stanziare anche per pochi giorni sono rilevanti. E uno dice: ma come, sono 17 centesimi? Sì, ma i 17 centesimi costano 12 milioni e mezzo di euro al giorno di mancati incassi da parte dello Stato. E siccome questa manovra è prevista solo per i prossimi 10 giorni, cioè fino al 6 di agosto, lo sconto, cioè i mancati introiti per lo Stato, sarà di 125 milioni. Voi direte, giustamente, ma rispetto al bilancio dello Stato 125 milioni di euro sono bruscolini. Vero, ma quello che dice Giorgetti, in questo quadro di finanza pubblica anche un piccolissimo sconto, anche un piccolissimo taglio, ha un peso rilevante, vi dice come siamo messi dal punto di vista del conto economico. Siamo messi con le pezze al cubo, cioè se tagli 125 milioni da una parte, devi andare a cercare da un'altra parte. E allora ieri, poi a un certo punto, aumentiamo il prezzo del tabacco e delle sigarette. Posso dire, in prospettiva, i tabagisti non si dovrebbero lamentare. Cioè, se le sigarette costano di più, magari ne fumate un po' meno e ne guadagnate in salute. Ma ovviamente toccare le sigarette, no? E infatti Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno fatto a gara poi per intervenire su questo tema, come giustamente dice il Sole 24 Ore questa mattina. Nel corso del pomeriggio di ieri era circolata l'idea di chiedere aiuto ai fumatori con un aumento delle accise sul tabacco, che ha scatenato una piccola gara tra Matteo Salvini e Antonio Tajani a intestarsi la contrarietà alla mossa, cioè due esponenti del governo, i due vicepresidenti che dicono al presidente del Consiglio, al ministro dell'economia: non si fa, No, no, no, no. Tagliate le accise, ma anche se mancano 125 milioni, andate a prenderli da un'altra parte, ma non dalle tasche dei fumatori. Ecco, allora, lo capite come siamo messi? Se al 27-28 di luglio lo Stato italiano ha un problema a rimediare 125 milioni per andare incontro ai vacanzieri che useranno la macchina per spostarsi, vuol dire che non è che siamo messi male, secondo me in prospettiva siamo messi malissimo. Però nel frattempo godiamoci il mese di agosto, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Ecco, fino all'ultima nota, così si fa, eh?
1: Ah,
0: ecco.
1: Beh, sì.
0: Era la chitarra di Eric Clapton con i suoi Derek and the Dominos, Layla.
1: E con noi Rock and Talk c'è Antonello Piroso.
2: È sembrato un modo di rispondere alle sue parole.
3: Mi ricorda un po' Gigi Proietti.
4: Ha anche detto che invece il suo mondo, il mondo della politica, è un mondo che negli ultimi tempi ha fatto tante brutte figure.
3: Ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza.
5: Vabbè, grazie Nico. La voce che avete sentito, questa che sta rispondendo ai giornalisti, è il ministro dello sport Abodi, che è intervenuto sul caos nazionale, non sul futuro nazionale di Bannacci, no, il caos nazionale intorno alla nazionale di calcio. L'abbiamo detto in questi giorni, oggi sulle prime pagine dei giornali tante foto dei protagonisti della vicenda. Faccio una premessa di ordine generale che vale per questo argomento come per tutti gli altri che tratto. Quando mi occupo delle persone, mi occupo dei personaggi pubblici, non di loro in quanto persone, non c'è mai niente di personale nelle mie valutazioni. Poi posso fare interventi corsari, abrasivi, pungenti, ma sempre rispetto a quello che le persone fanno in quanto personaggi pubblici, avendo loro un ruolo pubblico. Allora, il ministro Abodi, parlando del presidente della Federcalcio, ha detto: mi ricorda un po' Gigi Proietti, che credo che intendesse dire come Gigi Proietti era versatile nel cambiare i ruoli in commedia, nell'affrontare personaggi diversi, tragici, comici, eccetera, così Malagò, no, è uno che interpreta dei copioni a braccio, a piacimento. Credo di aver intuito così. Voi direte, vabbè, ma perché battibeccano? Perché ragazzi, perché lo spettacolo è sotto gli occhi di tutti. Allora, stiamo parlando del calcio, che oltre a essere la prima passione sportiva di italiani è anche un business, non dimentichiamocelo mai, questo, perché altrimenti pensiamo sempre ai bambini che giocano con una palla di pezza in cortile. Sì, i bambini, le società di calcio devono fatturare, fare utili, mettere i soldi per gli ingaggi, eccetera. Ma io vi vorrei ricordare perché siamo arrivati a questo, cioè al fatto che niente Guardiola. Va bene. Allora Pirlo no. Allora Maldini e Leonardo, chiamati da Malagò, presidente della Federcalcio da un mese, si sono dimessi. Quindi c'è un buco. Perché siamo arrivati a questo? Vi ricordo da dove siamo partiti. Siamo partiti dalla mancata qualificazione per l'ennesima volta della nazionale ai mondiali di calcio. Quindi via il CT Gattuso. E via anche il presidente della Federcalcio, Gravina, una sorta di mummia del mondo, stava lì da una vita. Via, apriamo le finestre, aria nuova in cucina. E uno dice, benissimo, allora adesso vediamo, no, le magnifiche sorti e progressive. Parte Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a cui si affianca Marotta, boss dell'Inter, e io sono interista come è noto, ma a me non importa nulla, i quali dicono l'uomo della provvidenza è

Giovanni Malagò, l'ex presidente del CONI. E già uno lì dice, ma è un uomo che sta su piazza? Sì, un uomo di relazioni, per carità, dal punto di vista appunto il personaggio pubblico, però insomma non è una vergine fresca che arriva, no, è un uomo che ha rapporti, era il pupillo insieme a Luca di Montezemolo dell'avvocato Agnelli, insomma. Non mi pare che sia, ma soprattutto che cosa ha in mente Malagò, perché se lo sceglie, no, non vi preoccupate, quindi no, è perfetto, benissimo, lo votano praticamente all'unanimità. Dopodiché uno pensa, siccome Malagò lo sapeva di essere, che si sarebbe candidato almeno due mesi prima di essere eletto, tant'è che per essere eletto aveva fatto il giro delle sette chiese, delle varie federazioni, eccetera, per ottenere i voti in vista dello scrutinio finale, quello che poi lo ha eletto a presidente della Federcalcio. Ma lui diceva, vabbè ragazzi, abbiamo un problema con la nazionale, vi dico qual è la soluzione che ho in tasca. Ce l'aveva o non ce l'aveva? Oppure ha aspettato di arrivare lì e inventarsi una soluzione? Perché è evidente che poi per la gestione di questa vicenda è stata una balaclava, è stata una Waterloo. Cioè, prima Guardiola, no, prima scegliamo Maldini e Leonardo come consiglieri del presidente. Chi li ha scelti? Boh, vabbè, li avrà scelti lui. Benissimo, occupatevi voi di individuare i migliori capi. Guardiola, Guardiola costa un sacco, sta lì, forse ha lasciato il Manchester, vuole occuparsi della famiglia. No, andiamo comunque su Guardiola, picche. Ci abbiamo la soluzione di ricambio. Boh, Babbi, Mancini, Mancini che se n'era andato sbattendo la porta per andare a pigliare i soldi degli arabi, che adesso pare essere Mancini, oggi, in questo momento, data la situazione, forse la carta vincente, se non torna ripescato Antonio Conte. Ma nel frattempo poi però Maldini e Leonardo di testa loro vanno su chi? Vanno su Pirlo. Apriti cielo, Pirlo che c'ha i rapporti con la Russia, Pirlo che è uno che ha vinto meno di Gattuso in carriera. Benissimo, allora ci stoppate per motivi diversi, ci stoppate la candidatura di Pirlo, allora ce ne andiamo pure noi. È passato un mese e siamo da capo a 12. Ma allora, davvero a Bodi si può permettere di definire Giovanni Malagò presidente della Federcalcio Gigi Proietti? A me mi pare Jimmy il fenomeno, così parlò il Cavaliere Nero. Everybody.

0: Supernatural Super Series, gli R.E.M.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Allora, io sono un boomer, quindi un vecchio trombone di 66, quasi, se ci arrivo a dicembre, 66 anni da compiere. Però, rispetto a tre stati fa, in cui io, un po' basito, assistevo all'esplosione del fenomeno mondiale al cinema, il film Barbie... No, ve lo ricordate, il film Barbie è stato un grandissimo successo, eh? E davanti al successo al botteghino io mi inchino, non sono uno di quelli. Se la gente lo va a vedere ci sarà un perché. Nelle prime due settimane di programmazione Barbie, che è stato una macchina per far soldi, aveva incassato una cifra considerata stratosferica, cioè 150 milioni di dollari in due weekend, il primo, il debutto, e il successivo. Una roba, insomma, tosta e pesante. Sono molto contento e trovo anche consolante il fatto che grazie a un film si sia riscoperto un classico come l'Odissea, la Grecia antica, Omero, perché il film di Christopher Nolan, l'Odissea, ha incassato a fronte di un budget di 250 milioni di dollari, tanto è costato il film di questo regista che io reputo geniale. Io poi seguo un account su Instagram che è Cinementina, che è anche lei una fanatica, bravissima, no? Commentatrice di tutto quello che è il mondo del cinema, che anche lei è pazza per Nolan. È costato 250 milioni perché è un film in cui c'è poca computer grafica. Nolan ha voluto usare i galeoni e le barche vere, le ha fatte ricostruire, ha voluto girare nei posti in cui Omero ha raccontato che Ulisse è passato da lì per tornare a Itaca dalla sua Penelope. Insomma, 250 milioni di dollari di spese, ne ha incassati 600 in due weekend, polverizzando i 150 di Barbie. E tenetevi forte, leggevo questa mattina che la cosa più clamorosa è che il pubblico del film di Nolan sull'Odissea è molto spesso e prevalentemente la fascia di età compresa fra i 18 e i 34 anni. Non è vero che i giovani fanno soltanto lo scrolling sul telefonino, dategli qualcosa che valga la pena vedere, questo vale per il cinema come per la televisione, e allora vi seguiranno. Gli date le razzate e smettono di seguirvi. Molto semplice, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Shinedown e Young Again su Virgin Radio.
1: E noi salutiamo il nostro Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Siete la resistenza, a domani, ciao.
0: Così? Subito?
1: Debotto proprio, ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
12: Style Rock. Virgin Classics 1986.

0: 1986, Kind of Magic, i Queen. Andiamo verso la conclusione della trasmissione. Abbiamo ancora qualche canzone, poche, pochissime, e una notizia importante. Li abbiamo ascoltati, gli R.E.M., nello spazio di Antonello Piroso, e è una notizia proprio da
1: esatto,
0: quel mondo.
1: Quindi da sulla loro Supernatural Super Series, invece pensiamo al futuro di Michael Stipe. Marcia lentamente, dicono i magazine musicali, verso quello che potrebbe essere il suo primo album solista, 15 anni dallo scioglimento degli R.E.M.
0: Ce ne ha messo di tempo.
1: Direte voi, e da cosa desumete questa conclusione? È dal fatto che l'ex frontman degli R.E.M. ha condiviso Hum Desiderata, che è un brano che per il momento è ascoltabile solamente attraverso una piattaforma dedicata e che potrebbe essere l'anticipo proprio di un nuovo lavoro solista.
0: Oh, finalmente,
1: Michael
0: dopo
1: Stipe.
0: 15 anni. È vero che ha gravitato nel mondo dell'arte, insomma.
1: Però la musica,
0: però la musica
1: è il suo.
0: Dai.

0: Blown on the Bone, Amazons su Virgin Radio. Facciamo che Francesco 31 con gli Aerosmith. Ne abbiamo parlato in apertura perché era una nelle ricorrenze musicali. Poi la, verso le 8-5 l'abbiamo fatti anche ascoltare. Potremmo chiudere così avvisando i nostri ascoltatori che giovedì succede qualcosa di bello.
1: Esatto, dopodomani ore 21 c'è Alteria che condurrà lo speciale dedicato agli Aerosmith, al loro album d'esordio che è stato ripubblicato lo scorso marzo in una speciale Legendary Edition. Quindi sarà una serata tutta da vivere all'insegna dei più bei pezzi dei Bad Boys from Boston.
0: Yes.
1: Giusto?
0: Sì, quindi giovedì, non perdete impegno.
1: Ore 21.

0: Country House, questi erano i Blur e così chiudiamo in questa dimensione un po' bucolica la puntata di oggi di Rock and Talk.
1: Yes, e domani la trasmissione Rock and Talk sarà condotta dal solo Francesco Allegretti. Mi raccomando, stategli vicino, è un uomo che ha bisogno di affetto.
0: Supportatelo, bravo, bravo. Lancio anche una campagna, sì, una sottoscrizione, che ne so, in mio favore, almeno chiudiamo il cerchio, no? Va bene, dai, comunque domani ci ritroviamo alle 6.30 puntuali con Nico Graminati, Riccardo Buccero, Antonio Loviroso, e noi ci vediamo invece giovedì, giusto?
1: Sì, giovedì torno, stai tranquillo.
0: Ti aspetto, eh. On Virgin Radio, Rock
2: and Talk. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected. Virgin Radio.
2: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Arriva il decreto contro il caro carburanti approntato dal governo. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi meno, operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Stati Uniti, Donald Trump ribadisce che lo stop ai raid sull'Iran non è stato dettato da carenze di munizioni da parte del paese. Ho voluto dare una chance a Teheran, ha spiegato il presidente in un'intervista ad Axios. L'Iran intanto ribadisce trattative su Hormuz solo con l'Oman. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. Attacco delle forze di Kiev a Mosca e alla regione circostante con un centinaio di droni. Colpito anche un centro logistico della Wildberries. L'Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi. Zelensky vedrà intanto oggi alla Casa Bianca Donald Trump. Torniamo in Italia con la cronaca. Un incendio è scoppiato all'alba di oggi alla piattaforma ecologica di Innovate Milanese. Il rogo ha dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. In ospedale perché leggermente intossicato il custode della struttura. Secondo Save the Children sono circa 1500 le vittime di tratta identificate nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea. In Italia le vittime minorenni identificate nello stesso periodo sono 65, corrispondenti al 3,4% del totale. Chiudiamo con il calcio. Roberto Mancini in pole per la panchina azzurra dopo la rinuncia di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. In alternativa si pensa a un altro ritorno, quello di Antonio Conte. Nelle ultime ore sfumate le ipotesi Thiago Motta e Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 code a tratti tra il bivio per la tangenziale est di Milano e il raccordo di Viale Certosa per traffico intenso in direzione Torino. Sempre per traffico sulla A7 incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 verso il capoluogo ligure. Infine sulla statale 280 dei Due Mari traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Nicastro in direzione Catanzaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
7: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno amici, buon martedì 28 luglio 2026. Si comincia. Questa è casa nostra. 9.02 minuti. Buongiorno al mio super Tocchi in regia. Posso così in partenza, pronti via, ringraziare il tassista Max che questa mattina a tutta velocità mi ha portato in orario qui in diretta. Grazie Max, ti mando un abbraccio. L'ho obbligato a sintonizzarsi su Virgin Radio da questa mattina. Max con noi. Allora, come state lì fuori? Cosa state combinando? mondo, cosa avete voglia di raccontarci, la qualunque, siamo qui per questo. Noi parleremo di sagre e intelligenza artificiale. Iniziate a pensare a delle sagre interessanti in zona vostra, così ci date dei bei posti da andare a visitare e mangiare. Poi parleremo del ritorno live dei Faith No More, tanta tanta roba. Poi ancora la sorpresa di Bruce Springsteen sul palco insieme ai Bon Jovi. E poi vediamo al solito dove ci porta il cuore. Direi che lancio le coordinate, così, oh, questa è l'ultima settimana insieme, ve lo dirò tutti i giorni, quindi noi vogliamo proprio salutarci per bene. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1 per il vostro sberebem. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Ace of Base, MGK, Fred Durst ad aprire le nostre due ore di Morning Glory. Non male, posso dire, spintarella quella giusta per iniziare. Vedo che ci sta per raggiungere qui in studio e nell'etere Bruce Springsteen con un bel pezzo. A proposito del boss, vi ho raccontato il 23 luglio, quindi poche serate fa, John Bon Jovi sul palco al Madison Square Garden insieme ai Bon Jovi interrompe il live perché dice: lo so, vi sto deludendo, ma ho un forte dolore alla gola, non riesco più a cantare. Tutti preoccupati, comunque lui si è operato le corde vocali, vuoi vedere che l'operazione alla fine non è stata definitiva, quindi sta ancora male. In realtà è tornato sul palco per l'ultima data, quindi si è preso due giorni di riposo, è tornato on stage, 19 canzoni, una più forte dell'altra, e sul finale ha invitato sul palco proprio Bruce Springsteen. Insieme hanno fatto due pezzi: Who Says You Can Go Home, che è un brano dei Bon Jovi del 2005, poi grande classicone del boss, ovvero The Promised Land, che è un pezzo del 78, belli, sorridenti, felici, pubblico invisibilio, e noi il boss ce lo ascoltiamo con No Surrender.

Stereophonics con Dakota, 9:16 minuti, partiti da poco con il nostro appuntamento Morning Glory. Arrivano Toki, arrivano e come, i primi consigli per quanto riguarda sagre in giro per l'Italia. Che poi posso dire una cosa, la sagra in giro nei vari paesini è super rock and roll. Si trovano di quelle sagre troppo divertenti dove si mangia da paura, spesso e volentieri si sente anche musica dal vivo, si beve la birretta, il vinello con lo sfuso, si sta molto molto bene. Ma perché io voglio parlare di sagra questa mattina? Per un motivo, e cioè che l'intelligenza artificiale sta entrando anche in questo mondo qui. Cioè, le cose belle delle sagre, oltre a quello che ho appena elencato, cibo, bere, divertimento, sono anche le locandine brutte, locandine molto brutte, molto improbabili, fatte da grafici improvvisati che di lavoro fanno tutt'altro. Ed è bello, tu vedi queste locandine, questi posteroni, manifesti appesi in giro per le vie della città e fanno spesso sorridere. Adesso purtroppo con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale molte di queste sagre decidono di fare la loro comunicazione attraverso l'utilizzo di queste cose qui, questa tecnologia, e quindi tutto perde quel romanticismo, quella poesia che proprio è tipica della nostra tradizione in giro per l'Italia. Quindi portiamo avanti ancora un pochino il discorso, perché è estate, perché a noi di Virgin Radio piace spostarci in ogni singolo angolo d'Italia. Diteci dalle vostre parti qual è quella festa caratteristica, quella sagra che riempie i giorni d'estate. Vi stiamo aspettando, dai, 342 41 41 411. Invitiamo anche Deep Purple alla sagra, ci pensiamo adesso, vediamo quale sagra. Never Before.

0: Never Before i Deep Purple. Noi restiamo insieme su Virgin Radio, torniamo anche con i Greta Van Fleet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. Sing with me, sing for the year. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti.

Greta Van Fleet, anche loro all'interno di Morning Glory. Allora, vi teniamo al caldo con i tantissimi messaggi che avete mandato parlando di sagre, ma prima dobbiamo parlare di Shirley Manson. Tra l'altro, lei è grandissima frequentatrice di sagre qui in Italia, quando dalle nostre parti Shirley Manson va a zonzo. Ma in questo frangente vi racconto di una polemica che c'è stata. Allora, vi ricordate le Spice Girl? Che domanda, certo che sì. Mel C, sai che ho un dubbio, Tocchi, ma mi sento proprio rinco questa mattina. Mel C era la Sporty Spice, chiedo conferma al pubblico da casa. Comunque, ospite di un podcast, Mel C delle Spice Girls, a un certo punto fanno ascoltare a lei le varie critiche pesanti che negli anni altri musicisti hanno rivolto alle Spice Girls. Per esempio, Tom York e The Radiohead, una volta parlando delle Spice Girls, disse: sono l'anticristo. Anche Shirley Manson dei Garbage, anni e anni fa, disse un qualcosa del genere: desidero la loro completa distruzione, sono aberranti. Voi immaginate Mel C, questo pochi giorni fa, che ascolta queste frasi recuperate dal passato, ovviamente cerca di così sorriderci sopra, però pesantuccia come frase. Shirley Manson, a distanza di anni, ha voluto chiedere pubblicamente scusa, dicendo: non mi ero accorta ai tempi di quanto fossero state importanti per un'intera generazione le Spice Girls e la loro musica. Posso dire che è la verità, anch'io le ascoltavo da bimbetta. Tra l'altro, tutte le donzelle all'ascolto, di sicuro ognuno di noi decideva di identificarsi in una delle Spice Girls. Io ero quella sportiva, nei sogni, però volevo essere Mel C. Va bene, brava Shirley Manson, dai, l'ascoltiamo con i Garbage e questa è I Think I'm Paranoid.

0: noi vogliamo che la gente riesca a sentire fisicamente l'energia che sprigioniamo. Vogliamo che ingoia ogni singolo watt.
1: Angus Young. Virgin Radio. Style Rock.

Il suono degli Editors. Stavo spiando un pochino i social di Lenny Kravitz, ha postato delle belle foto, è andato in una città meravigliosa, ovvero Siviglia in Spagna, e poi leggevo l'ennesima sua dichiarazione per quanto riguarda l'alimentazione. Beh, se prima abbiamo tirato in mezzo il mondo delle sagre, secondo me Lenny Kravitz non è un grande fan delle sagre. Lui ha detto che ogni giorno non mangia mai prima delle 15, dice, ma non tanto per fare digiuno intermittente o per seguire questi trend, ma semplicemente perché io fino alle 15 del pomeriggio non ho fame. Lo sapevate? Adesso lo sappiamo, così entrando nella scheda proprio la dieta di Lenny Kravitz, lui uno dei nostri rock ambassador. Ce lo ascoltiamo questa mattina con Stillness of Art.

0: Lenny Kravitz, noi restiamo insieme e torniamo con le belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
18: Virgin Classics 1980.

0: appuntamento Virgin Classic 1908-0 The Magnificent Seven, i Clash. Dai, buttiamoci nuovamente nella questione sagre, però devo anche raccontare perché, non è che ci siamo così svegliati volendo parlare di sagre su Virgin Radio. C'è una motivazione, cioè l'intelligenza artificiale entra nel mondo della comunicazione delle sagre, che per tradizione hanno sempre avuto poster, locandine, manifesti bruttissimi. Adesso i grafici improvvisati delle sagre si affidano all'intelligenza artificiale, secondo me si perde un po' di poesia. Però già che c'eravamo, ho chiesto a voi, giro per l'Italia, volete darci degli ottimi suggerimenti per delle ottime sagre?
1: Buongiorno, nel mio piccolo paese di nascita, Mandas, in provincia di Cagliari, ogni anno si fa la sagra chiamata Savoris Antigus, sapori antichi. Praticamente ripercorre le vie del grano, perché il mio paese faceva parte del granaio di Roma, e in quell'occasione si fa proprio il pane, che viene proprio servito ai turisti a caldo appena fatto. Buono. In tutte le sue forme, veramente buonissimo.
2: Le sagre migliori sono quella del polpo arrosto, del panino col polpo, la sagra del panzerotto e la sagra della focaccia.
3: Dimentichiamo la santissima sagra della patata Sila.
0: Immancabile, la patata della Sila, immancabile. Tantissimi messaggi da parte vostra. Io potrei smattare, cioè chiedevo a Toki, qual è quell'alimento, quel cibo che proprio impazzisce? Tipo io per la sagra della fontina o del gorgonzola potrei perderci la testa, va bene. Parlando di grafici, di poster e locandine, tra poco, abbiamo un argomento interessante. Adesso... Kasabian.

Bella, bella, bella, Daughter, il suono dei Pearl Jam a chiudere la prima ora di Morning Glory. Ci buttiamo nella seconda fino alle 11 con me che sono Alteria, con quel babbo di Super Tokyo in regia. Guarda, guarda, questa è per te. Siamo anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, canale 68 di TV Sat, l'applicazione, il sito di Virgin Radio, insomma mille modi per restare insieme. Tra poco parleremo degli Whitesnake, parleremo dei Faith No More, avremo anche un nuovo singolo da ascoltare insieme, poi lo sapete, non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

Skunk and Nancy, Over the Love, stanno facendo un bel giro per l'Italia. Ieri sera hanno suonato a Pordenone e questa sera chiudono la manciata di date italiane con un live al Carro Ponte di Sesto San Giovanni. Siamo a Milano. Chi ha visto gli Skunk durante queste date italiane? Beh, la vostra occasione per raccontarci come è andata. Sappiamo che Skin è in grandissima forma. Invece, prima abbiamo parlato di John Bon Jovi al Madison Square Garden, lui che è stato male, adesso si è ripreso. In tutto ciò c'è un Richie Sambora che ha lasciato la band oramai un bel po' di anni fa, era il 2013. Per qualche strano motivo, da qualche giorno è partito tam tam sui social questo messaggio, questa notizia, e tutti hanno creduto al fatto che Richie Sambora sta per entrare negli Whitesnake, band che io personalmente adoro. Piccolo particolare: David Coverdale, voce dei Whitesnake, qualche mese fa si è ritirato. E quindi a un certo punto è stato proprio Richie Sambora a scrivere qualche ora fa: ragazzi, però non potete credere a tutto quello che circola nel web, io non sto entrando nei Whitesnake, grande ammirazione per questa band, ma nulla di fatto. Quindi per Sambora dal vivo con un'altra band dobbiamo ancora aspettare. Adesso però ce lo godiamo con i suoi Bon Jovi. Era il 1986, questo è un gran pezzo, Wanted Dead or Alive.

Nothing but thieves. Restiamo nel mondo della comunicazione, della grafica. Prima abbiamo parlato di poster e locandine che hanno a che fare col mondo delle sagre. No, spostiamoci nel mondo della musica e del rock. C'è da dire, Toki, che quando ci sono concerti, spesso e volentieri per gli artisti la comunicazione poi è accompagnata da bellissimi manifesti, locandini fatti bene, studiati molto molto bene. Vi do un consiglio, se siete curiosi, c'è un librone che si intitola proprio Classic Rock Posters, 60 anni di manifesti, locandine e arte grafica, va dagli anni 50 più o meno ai giorni nostri, e vedi proprio l'evoluzione del manifesto, della locandina. Ce ne sono di strepitosi da poter vedere. Ma ho una domanda per voi, perché secondo me qualcuno lo peschiamo all'ascolto: vi è mai capitato di riuscire a rubare, tra virgolette, un poster, un manifesto di un concerto dal vivo della band che amate, e quel poster poi ve lo siete piazzati in camera vostra, in studio, a casa? Beh, potete raccontarci quale poster di quale band avete a casa vostra. Pensa avere un bel poster live delle Zeppelin, beh, sarebbe cosa molto rara. 342 41 41 41 41 per i vostri messaggi. Questo è un signor pezzo, 1969, gli Dei dell'Olimpo con Ramble On.

0: Ramble On, vi ho chiesto se avete mai portato a casa vostra il manifesto di un concerto live. Beh, sai che qualcuno ha portato via il manifesto del 73 dei Led Zeppelin al Vigorelli di Milano. Tanta, tanta roba. Torniamo con i vostri messaggi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family?
8: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
18: Con Max Giusti.
17: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
18: Stasera 18.45, Canale 5.
17: Il muro dà, il muro prende.
19: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A tre anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre, Unipol Dome Milano. 5 novembre, Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre, Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandrogalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
20: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
0: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
23: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Sam Fender con Get In Started, 10 e 27 minuti, siete all'interno di Morning Glory, io sono Alteria, c'è Super Toki in regia, ci siamo buttati nel magico mondo dei poster, manifesti, locandini di concerti live. Se vi è mai capitato di rubare una locandina appunto di qualche concerto e ve la siete portati a casa, poi ce ne sono alcune che valgono tantissimo, cioè adesso roba da collezionisti, ma che ne so, locandina di Hendrix al Monterey Pop. Sono locandine fatte da grandissimi artisti come Wes Wilson, Rick Griffin, cioè arrivano a costare tantissimi soldi. Devo dire che gli ascoltatori di Morning Glory hanno a casa robe mica male.
1: Io riuscii nel 2010 a staccare un manifesto del concerto degli U2 per Torino. Bene, io quella locandina ce l'ho appesa in un bel quadro, 1,5 m x 1,20 m.
0: Super.
1: Ed è lì in camera da letto, bellissimo. Buongiorno a tutti, Renzo da Torino.
2: Io sono riuscito, ciao, sono Paolo innanzitutto.
0: Ciao.
2: Io sono riuscito a accaparrarmi il poster del concerto di Springsteen, che dopo purtroppo mia figlia mi ha leggermente ciuffato. Comunque sono stato contento di averlo per qualche annetto appeso in camera. Adesso è...
1: Buongiorno a tutti, Renzo da Torino.
2: Io sono riuscito, ciao, sono Paolo innanzitutto.
0: Ciao.
2: Io sono riuscito a accaparrarmi il poster.

c'è chi anche ha il cartellone del concerto dei Depeche Mode a Rimini dell'86. Tanta roba. Adesso Mint Car, questo è il suono dei Cure.

Ritorno degli U2 con Street of Dreams. Si parlava di concerti, si parlava di manifesti, di concerti che avete strappato dalle pareti, vi siete portati a casa. Tanti manifesti degli U2, lo avete scritto parecchi. Pensa che bello avere una locandina di un live dei System of a Down. System of a Down che annunciano andranno avanti con i concerti anche nel 2027. Loro non sono band da fare troppi tour, troppe date, ma il successo è talmente clamoroso di queste date che hanno fatto di recente anche qui in Italia, sono state incredibili, che hanno confermato una nuova leg in giro per il mondo. Ad aprire alcune date il ritorno dei Faith No More dal vivo, tanta roba, speriamo anche in Italia, perché no? Adesso Blink.

0: Stay Together for the Kids, Blink 182. Noi restiamo insieme, Morning Glory. Torniamo anche con un nuovo singolo da ascoltare insieme.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
6: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
8: Waterstick dall'Angelica.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
14: Con Max Giusti.
13: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
14: Stasera 18.45, Canale 5.
13: Il muro dà, il muro prende.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
16: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Virgin Classics 1981.

canzone che apre tanti live, ha aperto tanti concerti dei Rolling Stones, il nostro splendido rock ambassador Mick Jagger, lui che 2 giorni fa ha compiuto 83 anni, il nostro rock ambassador, veramente personaggio incredibile. Sui social degli Stones lo hanno chiaramente celebrato dicendo: continui ad ispirare generazioni con la tua energia, creatività e il tuo spirito inconfondibile, non c'è nessuno come te. Ed è vero, non c'è nessuno come Mick Jagger. Gli Stones che ringraziano anche tutti i fan che stanno ascoltando Foreign Tongues, un nuovo album, e continuano a supportare la musica delle pietre rotolanti del rock. Da loro, che sono dei mostri sacri della musica, ad una novità musicale. Lui si chiama Role Model, è un cantautore classe 1997, è uscito con il suo terzo album, e noi qui all'interno di Morning Glory ci ascoltiamo il singolo Joy.

0: Lui si chiama Role Model, il brano è Joy. Adesso Paola Mogere con l'appuntamento Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Paul McCartney e del primo duetto con un amico di Liverpool, Ringo Starr. Paul e Ringo non avevano mai cantato insieme quando erano nei Beatles. Lo fanno nel 2026 in uno dei singoli dall'album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, un pezzo che parla ovviamente della semplicità e della forza della loro città, Liverpool, e si intitola Home to Us. The Boys of Dungeon Lane è un album ispirato al passato nei testi, ma incredibilmente contemporaneo nel suono, realizzato da Paul McCartney insieme al produttore Andrew Watts. Una delle storie più belle è quella del primo incontro con Andrew Watt, in cui Paul ha preso una chitarra e, come ha detto, ho suonato degli accordi e non li ho riconosciuti, quindi ho detto deve essere una canzone nuova. Andrew mi ha detto andiamo in studio e registriamola. È nato così un album pieno di accordi, armonie e melodie in cui il genio di Paul attraversa generi ed epoche musicali, dal rock al pop alla musica da ballo, suonando tutti gli strumenti, pianoforte, chitarra, batterie e tastiere. E poi ci sono i testi in cui Paul McCartney ha detto di aver voluto raccontare la storia prima della storia, e c'è Liverpool, la sua infanzia nella casa di Fort Lynn Road, i genitori Mary e Jim che lo hanno cresciuto in un quartiere popolare, Speak, dove non avevano molto ma non ci importava perché le persone erano fantastiche, e poi l'incontro con i tre amici con cui ha cambiato il mondo, John, Paul e Ringo. A scuola ci dicevano non c'è niente per voi, non ci sono opportunità, ha detto Paul, poi formi una piccola band e le cose cambiano. Life can be hard, but then that's when we start to put it together again. Scrivono una canzone è ancora un'esperienza magica per me, ha detto Paul McCartney. C'è un aneddoto divertente sul primo duetto con Ringo. Paul ha mandato a Ringo il demo di Home to Us. Ringo pensava di dover solo cantare dei cori e suonare la batteria. Paul gli ha scritto, cos'è, non ti piace la canzone? E allora una strofa per Ringo e una strofa per Paul. È il ricordo di Liverpool, la storia prima della storia, che come cantano era un posto difficile, ma per noi era casa. Che bellezza, questa è Home to Us.

0: Home to Us, la voce di Paul McCartney insieme alla voce di Ringo Starr, loro i protagonisti di Long Plain Stories. Grazie a Paola Mogeri per i bei racconti. Ogni giorno torna alle 13.50 e alle 17.50 torna anche Morning Glory domani mattina dalle 9 alle 11 con me, che sono Alteria, Super Tocchi in regia. Ringraziamo Michele Primi, ringraziamo soprattutto voi che ci sopportate ogni mattina, e adesso vi lasciamo in compagnia di Giulia Salvi con Personal Giulia. Vi mando un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao d'Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola?
3: Ah!
2: Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 11.
10: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
9: Personal Giulia. Personal
1: Giulia.
9: Con Giulia Salvi.
11: Pronti via oggi a Personal Giulia. Partiamo con questa puntata di martedì 28 luglio. Come state, amici miei? Un danzante, Baby Bones, Andrea Bonsanto in regia. Come sempre Riccardo Buccero per la parte autorale. Tutti voi che scrivete al 342-4141-411. Bella puntata, ricca anche di premi, e non dico altro perché vogliamo che veniate con noi ai concerti più belli di quest'estate, che è davvero nel suo pieno, nel suo apice. Partiamo con i Papa Roach, questa è Last Resort.

Last Resort, loro sono i Papa Roach, un pezzo del 2000, estetica Y2K in pieno. Abbiamo cominciato così questa puntata di Personal Giulia. Vi ricordo di tenere sempre accesa anche Virgin Radio TV al canale 717 di Sky e 68 di TV Sat. Cari amici miei, visto che parliamo sempre di concerti, vi ricordo che questa sera in giro c'è una delle mie band preferite, 28 di luglio, sì, Rock Malatestiana di Cesena, e poi in Romagna, che è una delle mie terre del cuore, ci sono i White Lies. Tutte le info che vi servono sulla band di Ealing questa sera in concerto in Italia su virginradio.it. Foo Fighters, A Personal Giulia, Window.

Loved Me, loro sono i Simple Minds, 1983, a Personal Giulia. Sapete che qui a Virgin Radio abbiamo tanti rock ambassador, l'ultimo dei quali è niente meno che Mr. Mick Jagger. Nel nostro magico ventaglio però annoveriamo anche la presenza di Alice Cooper, un uomo inarrestabile. Di recente si è sposato, l'anno scorso ha fatto uscire il nuovo album della sua band con la quale suonava ben 50 anni fa, e non si ferma perché ora è in giro con gli Hollywood Vampires, quindi insieme a lui si porta con sé Johnny Depp, Joe Perry degli Aerosmith. Che occasione pazzesca! Sono due le date in Italia: il 1 di settembre al Parco della Musica di Milano e il 2 di settembre al Music Festival di Este, provincia di Padova. È proprio per la data del Padovano che giochiamo oggi a Personal Giulia. Due biglietti all'800-324330. 800-324330, due biglietti per gli Hollywood Vampires il 2 settembre ad Este.

0: Revolution Radio, i Green Day, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Ti aspettiamo!
9: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
10: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora non scuoce mai.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
19: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
20: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
21: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
22: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
21: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Bittersweet Symphony, loro sono i Verve, l'inno inglese lo ha definito giustamente qualcuno. 1997 dal capolavoro Urban Hymns, ce lo siamo ascoltati a Personal Giulia qui su Virgin Radio, dove poco fa abbiamo aperto la linea verde della nostra radio e ad andare a vedere gli Hollywood Vampires il 2 di settembre a Este, provincia di Padova, e Francesco da Pavia. Francesco, ciao!
1: Ciao! Ciao.
0: Allora, loro vengono abbastanza spesso nel nostro paese, però diciamo che comunque vedere Alice Cooper con Joe Perry degli Aerosmith e Johnny Depp è una grande occasione. Ti chiedo se li hai mai visti dal vivo.
1: No, mai visti.
0: Ecco, sarà la prima volta. Chi ti porti con te nel Padovano, Francesco?
1: Porterò la mia ragazza.
0: Chiaramente i concerti di coppia marcati Personal Giulia. Come si chiama la tua ragazza?
1: Jessica
0: e Francesco, buon concerto degli Hollywood Vampires. Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: Non sono come John Lennon, che pensava di essere l'onnipotente. Penso solo di essere John Lennon.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

The Better End, loro sono i Placebo, un pezzo del 2003. Finalmente Brian Molko ha fatto pace con il suo passato e tornerà il prossimo 6 di novembre con la sua band, con Steven Allstall, il prossimo 6 novembre a Milano all'Unipol Forum. Perché ha fatto pace con il passato? Perché in questo 2026 si celebra un compleanno davvero importante, il 30° anniversario dal loro debutto, l'album Placebo, un disco che Brian ha sempre disprezzato negli ultimi anni, tant'è che non ha mai più suonato le canzoni appunto tratte dal loro esordio, almeno per quanto riguarda gli ultimi 10 anni di live. Vale la stessa cosa anche per il secondo disco della band inglese, e di conseguenza ultimamente, in occasione di questo compleanno, Brian ha detto semplicemente: mi sono messo lì, l'ho riascoltato e ho capito che i mostri che avevo vivevano soltanto nella mia testa. Innanzitutto non era un disco così terribile come pensavo io, e poi ho pensato di poterlo migliorare grazie a questi 30 anni di esperienza come musicista, come persona, ma soprattutto grazie all'esperienza dal vivo. Ed è da questa idea iniziale che è nato Placebo Recreated, questa nuova veste per i brani di Placebo nella versione originale uscita lo scorso 19 di giugno. Ed è bello quando i musicisti fanno pace col passato, anche perché i fan hanno sempre sofferto questa cosa di non poter ascoltare dal vivo i grandi classici. A proposito, è esattamente quello che dobbiamo aspettarci dalla data del prossimo 6 di novembre a Milano, per la quale trovate tutte le info su virginradio.it. Florence and the Machine, a Personal Julia, Moderation.

0: Moderation, Florence and the Machine, tra poco a Personal Giulia, il duetto più bello del mondo, quello tra Queen e David Bowie.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
8: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
9: No, è mio! È mio! Guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
14: Con Max Giusti.
13: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
14: Stasera 18.45, Canale 5.
13: Il muro dà, il muro prende.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
20: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
22: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
23: GWM, go with more.
24: Virgin Classics 1981.

Pressure, Queen and David Bowie, 1981, un duetto made in heaven, a personal Giulia. Parliamo degli Strokes. Proprio ieri abbiamo accennato a questa faida tra la band di Julian Casablancas e un giornalista, tra l'altro, che fa spesso recensioni che hanno milioni e milioni di utenti, vengono viste da milioni di follower in giro su tutti i vari suoi social media. Parliamo invece ora di un documentario realizzato proprio sugli Strokes, un mini documentario. 10 minuti sulle session di Reality Awaits, ultimo lavoro della band di Julian Casablancas che finalmente è uscito. Si chiama In Transit Part 2 ed è girato da Johan Rashid, che ha curato anche l'artwork del disco, mentre gli Strokes incidono l'album in Costa Rica con il magnifico Rick Rubin. Tutto comincia con Julian Casablancas che si inginocchia di fronte al produttore guru, uno dei più grandi di tutti i tempi, e gli dice: sei tu la persona che stiamo cercando? Qualche mese fa ero in Costa Rica a registrare il nuovo album degli Strokes. Questo lo diceva Rick Rubin nel lontanissimo ottobre nel 2022. Sì, questo lavoro di studio ha richiesto veramente tanti anni. Spiega come fosse incredibile la situazione. La band ha suonato così, all'aperto, tutti i giorni, in questa casa che avevamo affittato in cima ad una scogliera, e non volevano più andarsene. È stata un'esperienza pazzesca, e se lo dice Rick Rubin. In Transit era il titolo del mini documentario sugli Strokes del 2001, ai tempi del primo album Estezet, album grazie al quale la band fu definita salvatrice del rock and roll, e questa è l'idea che si vuole completamente distruggere in Reality Awaits. Di conseguenza il nuovo mini documentario si chiama In Transit Part 2 e lo potete vedere davvero ovunque. C'è Paul McCartney a Personal Giulia, questa è Come Inside.

November Rain, Guns N' Roses, 1991, quando ancora per i videoclip si spendevano milioni di dollari. Il videoclip di November Rain che avete visto su Virgin Radio TV è un vero cortometraggio, un piccolo capolavoro. Al canale 717 di Sky e 68 di TV Sat ci potete portare dappertutto insieme a voi per tutta l'estate con l'app di Mediaset Infinity. Non avevo realizzato che questa è l'ultima settimana di Personal Giulia di questa stagione. È tutto vero, Baby Bones, sì. Poi si riparte il 1° di settembre con la nuova stagione, ma tranquilli, perché poi ci sono tutti i nostri vari contenitori estivi. Ad esempio, per quanto mi riguarda, io sarò in diretta per tenervi compagnia anche la prima settimana di agosto dalle 18 alle 20, e ci saranno poi a ruota anche i miei amici e colleghi, quindi insomma ci rimescoliamo, sì, ma da soli noi non vi lasciamo mai. Ci sono i Black Keys a Personal Giulia, più prolifici che mai, ne abbiamo parlato tante volte, tra l'altro anche l'ultimo lavoro di studio è arrivato di recente a causa, possiamo dirlo, a causa della perdita del padre di Dan Auerbach, che con questa sofferenza ha capito che aveva soltanto bisogno di fare musica. Questo invece è l'album dell'anno scorso, No Rain, No Flowers, questa è The Night Before.

0: For the Black Keys per chiudere la prima ora di Personal Giulia in arrivo su Virgin Radio TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
5: Revolver!
4: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
6: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. In Francia la polizia ha rinvenuto i corpi di 5 neonati nella casa di una coppia Orange vicino Marsiglia. Erano conservati in delle scatole. A trovarli il padre. La moglie ieri aveva partorito il suo terzo figlio, negando fino all'ultimo di essere incinta. Indagini in corso. Ci sono feriti e diversi edifici crollati in Giappone dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7.1 registrata poche ore fa. Ancora in vigore l'allerta tsunami, ma da Tokyo non si segnalano situazioni preoccupanti. L'epicentro nella prefettura di Kumamoto, nell'isola sudoccidentale di Kyushu. Dopo mesi di tentennamenti, Tajani annuncia prenotati 14,9 miliardi di fondi europei safe per la difesa. Entro fine anno decideremo se e quanti richiederne. I prestiti, spiega Crosetto, non costituiscono un aumento della spesa militare, ma una fonte alternativa per finanziare quanto già previsto. Mosca sotto attacco ucraino nella notte, in volo 390 droni, colpito e distrutto un centro logistico di Wildberries, l'Amazon russa. Sarebbe il raid più massiccio sulla capitale dall'inizio del conflitto. Ordigni anche in Crimea e a Belgorod, dove un'esplosione su un bus di linea causa 19 feriti. Sotto controllo il rogo scoppiato all'alba in una ricicleria a Novate Milanese. Il comune consiglia di tenere chiuse porte e finestre e limitare l'uso dell'aria condizionata. Stesse indicazioni anche a Firenze, dove ha preso fuoco un capannone di una ditta di lavorazione Pellami. Calcio, inizia in questi istanti il consiglio generale della FIGC. Malagò dovrebbe nominare i nuovi vertici azzurri. Per la panchina sfida Mancini-Conte, il direttore tecnico potrebbe essere Chiellini o Ranieri. Intanto in Francia Zidane è il nuovo CT della nazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Style Rock.

Rock and Roll Train, AC/DC 2008, e abbiamo inaugurato così anche la nostra seconda ora insieme a Personal Giulia su Virgin Radio. Parliamo anche di lavoro. Per i neolaureati la porta del lavoro è stretta, appena un annuncio su 68, e per profili junior, incredibile, solamente il 4% delle opportunità caricate online è rivolto ai neolaureati. Trionfa il precariato, chiaramente, col 48% di tirocini, il 91% di annunci senza stipendio e un misero 7% di contratti a tempo indeterminato. Emerge anche un grande malinteso: ai ragazzi interessano di più stabilità, prospettive di carriera e possibilità di imparare rispetto allo smart working. Cioè, lo smart working piace al lavoratore, che però è già arrivato, è già affermato. Se il numero di posizioni aperte è già di per sé esiguo, a destare forte preoccupazione è soprattutto la qualità delle condizioni proposte per l'ingresso in azienda. Infatti, i ruoli entry level hanno storicamente rappresentato la palestra in cui un neolaureato si forma, impara, ha anche il diritto di sbagliare. Oggi questa dinamica sta scomparendo, riducendo inesorabilmente gli accessi e precarizzando generazioni intere di nuovi lavoratori. A questo poi si aggiunge un muro di opacità dal punto di vista economico, perché il 91% delle offerte non riporta alcuna indicazione sulla retribuzione, e già di per sé questo è bruttissimo. In questa indagine, poi, dicevamo, i numeri smentiscono anche un luogo comune, ovvero che per attrarre la generazione Z sia indispensabile promettere flessibilità, orari liquidi e smart working. No, le cose che ricerca la generazione Z in ordine sono, allora, prima di tutto acquisizione di professionalità e un lavoro che rispecchi gli studi e il percorso fatto fino a quel momento. Poi stabilità e sicurezza del posto di lavoro, possibilità di guadagno, chiaramente, ma anche prospettive di carriera. Greta Van Fleet, A Personal Giulia, nuovo singolo è Play a Games.

Orange Crush, loro sono gli R.E.M. 1988, a Personal Giulia. Parlavamo ieri di Michael Stipe, che continua a rilasciare anticipazioni di ciò che diverrà il suo primo album solista, al quale sta lavorando da più di 10 anni. Ultimamente, negli ultimi 2 anni, si è unito anche il magico produttore Andrew Watt, che dovrebbe riuscire a dargli la spinta conclusiva per dare alle stampe il disco entro la fine del 2026. Chris Cornell su Virgin Radio, Wearing Moon.

0: Una lui e Chris Cornell, Personal Giulia. Tra poco su Virgin Radio Nirvana.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock. Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
9: Afte.
10: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
10: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
10: rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
14: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
15: Con Max Giusti.
14: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
15: Stasera 18:45, Canale 5.
14: Il muro dà, il muro prende.
16: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
20: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
23: GWM, go with more.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
1: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
24: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

Come as you are, loro sono i Nirvana, 1991, a Personal Giulia, 12:29, vi racconto una storia molto bella che arriva dalla Cina. Wang Jibing, a 56 anni, fa il rider per un'app di consegna di cibo dal 2019 e questa settimana ha vinto il premio letterario Luxun, uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari in Cina. Come ha fatto? L'opera che gli è valsa l'altissimo premio si chiama Low Fight ed è una raccolta di poesie ispirate alle interviste che Wang ha condotto con circa 200 colleghi, con 200 altri rider. Alcuni versi li ha scarabocchiati su foglietti di carta tra una consegna e l'altra. Chi dice che spiegare le ali significhi volare in alto, anche volare basso e volare, questo lo recita uno dei versi. Wang è nato nella provincia di Jiangsu, ha lasciato

grandissima risonanza, tale che Fan aveva dovuto lasciare temporaneamente casa per sfuggire all'insistente attenzione dei media. Sono storie che arrivano da tutto il mondo, ma sono realtà che abbiamo un po' comuni un po' in tutti i paesi. Se si pensa al mestiere del rider, poi, che è un mestiere così comune, spesso sottovalutato, tra l'altro un mestiere esposto a moltissimi rischi. Queens of the Stone Age, A Personal Julia, c'è il nuovo singolo, si chiama Easy Street.

Colui che colleziona auto costose senza avere la patente, Noel Gallagher, col suo progetto Noel Gallagher's High Flying Birds, era in the heat of the moment a Personal Giulia. Li sentiamo arrivare in sottofondo. Lo scorso mese di giugno hanno spettinato tutto lo stadio dall'ara di Bologna. Sono i Metallica, questa è Too Far Gone.

0: loro sono i Metallica, A Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù, l'acqua va. Waterstick, con Waterstick.
15: Waterstick, dall'Angelo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Classics 1968.

White Room. Loro sono i Cream, super classico del 68, Personal Giulia. Andiamo in Giappone. Se prima è arrivata una curiosità dal mondo, dalla Cina, andiamo in Giappone, dove l'agenzia meteorologica ha creato una nuova parola per descrivere le giornate in cui le temperature superano i 40 gradi. Kokushobi significa più o meno giornata di caldo insopportabile. Ne sappiamo qualcosa anche noi italiani. Il vice direttore della divisione di previsioni climatiche dell'agenzia ha detto al New York Times che il termine è stato introdotto per colmare un vuoto semantico, visto che le ondate di calore sono diventate eventi estremi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, cosa appunto comune anche all'Europa, e mancava un'espressione nel linguaggio giapponese in grado di comunicarne la gravità in modo più diretto e non specialistico. La parola però era stata introdotta tra febbraio e marzo con un sondaggio pubblico, adoro questa cosa del sondaggio pubblico, a cui avevano partecipato più di 400.000 persone. Kokushobi aveva superato nei voti decine di altri termini con significati traducibili con giornata pericolosamente calda, giornata afosa, giornata di sauna e così via. L'elenco dei nomi era stato stilato da un gruppo di esperti e poi appunto la popolazione ha votato. La futura diffusione dell'espressione faciliterà il lavoro dell'agenzia, che potrà segnalare al pubblico con più semplicità e immediatezza le giornate più afose. È un po' come nel nostro paese quando ci dicono che la giornata è da bollino rosso, appunto termine utilizzato in Italia per indicare le condizioni di caldo più rischiose. Kasabian, visti 4 giorni fa al Noisy Naples Fest, questa è Great Pretender.

0: Kiss, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
8: Style Rock.

entrati nell'ultima ora di Personal Giulia, Like I Roll. Loro sono i Blackstone Cherry. A proposito di concerti, vi ricordo ancora una volta che questa sera ci sono i White Lies a Cesena, la Rocca Malatestiana, e poi ci sono tantissimi live in palio sulla sezione contest di virginradio.it. c'è live dei Geese, una delle band del momento da tenere d'occhio, attesi per il 19 di agosto al Magnolia alle porte di Milano. C'è il live del 3 di settembre a Pordenone dei Judas Priest di Rob Halford, i concerti degli Hollywood Vampires. Oggi abbiamo dato la possibilità ad un ascoltatore di andare al concerto del 2 settembre ad Este, e poi il tour dei Nothing But Thieves che passa dall'Italia il prossimo 24 di gennaio a Milano. Chiedo a voi, amici miei, in queste settimane avete assistito a dei concerti all'estero? 342 41 41 411. Quante volte abbiamo parlato di concerti fuori dai nostri confini e abbiamo capito che il popolo di Personal Giulia è piuttosto avvezzo a questa pratica, che personalmente ritengo una delle ragioni più belle per le quali spendere dei soldi. Io su quello sono assolutamente d'accordo, sono cose che ti arricchiscono, sono esperienze che valgono davvero la pena di fare qualche sacrificio. Ci sono i Rolling Stones, questa è Jealous Lover.

1989, Ian Astbury e soci a Personal Julia. Tra poco parleremo dei Kiss. Annunciato l'Ace Frehley Tribute Concert a Las Vegas. Tutti i dettagli anche sul nostro sito virginradio.it. Chiaramente si tratta di una serata celebrativa per una leggenda della musica e sono attesi degli ospiti davvero incredibili. Smashing Pumpkins su Virgin Radio 2020 per questa Sear.

0: sono gli Smashing Pumpkins a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. Sing with me, sing for a year. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
5: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
18: Ho comprato una perla nera.
19: E perché?
18: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
19: E perché?
18: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
20: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
21: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
22: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
24: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
1: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
2: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
1: Siete pronti a sentire l'estate?
2: Parte da Riccione.
0: Siete pronti?
2: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
3: Vi aspetto!

and Play, loro sono gli Offspring, 1994, Personal Julia su Virgin Radio. Parliamo dei Kiss, che hanno annunciato i dettagli del grande concerto tributo dedicato allo scomparso compagno di band Ace Frehley. Si terrà durante il Kiss Cruise, questa super crociera che ogni anno viene intitolata proprio ai Kiss, landlocked a Las Vegas dal 13 al 15 novembre 2026. Dopo la scomparsa del chitarrista e membro fondatore Ace Frehley, avvenuta nell'ottobre dello scorso anno, aveva 74 anni, i Kiss hanno deciso di celebrarlo come si deve. L'Ace Frehley All-Star Tribute, dicono, sarà una celebrazione di una sola notte dedicata allo Spaceman e sarà un momento destinato ad entrare nella Kiss Story. Questo l'ha dedicato la band. Durante la serata, chiaramente, Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Tyre ed Eric Singer saliranno sul palco insieme a degli ospiti speciali per rendere omaggio al contributo di Frehley nella storia dei Kiss e del rock in generale. Infatti, come band ci sarà anche la Ace Frehley Band. Quindi tutte le info anche sul nostro sito virginradio.it. Non sono certa che sia sold out, ma metti caso che qualcuno tra di voi voglia partecipare a tutti i costi, potete anche capire come farlo. Shinedown su Virgin Radio, Young Again.

Il rock non ha mai perso quel significato di libertà. Il rock non ha mai perso quel significato di libertà d'espressione. Credo sia la cosa più liberatoria.

My Baby, Red Hot Chili Peppers 2006, tra poco a Personal Giulia, lo spazio dedicato anche alla musica nuova. Ci sono gli Interpol che pubblicheranno il nuovo album a fine agosto, abbiamo il primo singolo e ci sono anche delle novità che riguardano gli Interpol passati molto di recente dal nostro paese per il concerto insieme ai My Chemical Romance a Firenze, e poi c'è stato anche il concerto da headliner Interpol e basta in quel di Bologna. Intanto Lenny Kravitz, anche lui tra i dell'estate italiana, questa è Low.

0: Lenny Kravitz con Loa Personal Giulia, tra poco classico di Alice Cooper.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e spediamo i discount. Fino al 5 agosto, cornetto Algida, confezione 8 pezzi a 2,89€. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
13: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
14: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
13: Siete pronti a sentire l'estate?
14: Parte da Riccione.
12: Siete pronti?
14: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
15: Ti aspettiamo!
16: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame?
18: Mac.
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
19: Virgin Classics 1972.

Out, lui è Alice Cooper ed è un classico del 72. Oggi abbiamo regalato a Personal Giulia i biglietti per una delle date dei suoi Hollywood Vampires. Si continua così anche nelle altre dirette di Virgin Radio, da un classico ad una novità, e andiamo a prendere una delle mie band preferite, band americana, anche se Paul Banks, il leader degli Interpol, è di origine inglese ma ora vive a Berlino. Daniel Kessler, il chitarrista, vive in Spagna. Insomma, sono tutti davvero sparsi per il mondo. Gli Interpol però sono tornati e lo fanno guardando avanti senza rinnegare il proprio passato. C'è il nuovo album che uscirà a fine agosto, appunto, e c'è anche il primo singolo, suonato lo scorso 19 marzo all'Audio di Sao Paulo. In questo concerto brasiliano la band ha fatto una cosa mai fatta prima, niente di eclatante: ha suonato questo nuovo pezzo dal vivo, però era qualcosa di impensabile fino ad allora nei loro concerti, dove di solito ci si muove soprattutto sui fasti del passato. Questo pezzo ricorda effettivamente lavori come uno dei primi album Antics e uno degli ultimi El Pintor, che poi è l'acronimo di Interpol. Già nel 2024 Paul Banks aveva anticipato un ritorno ad un approccio più diretto e collettivo, una scrittura in stanza, scambio continuo, meno costruzione solitaria e più dinamica all'interno della band. Il risultato è anche questa, Sea Out Loud, è il nuovo singolo degli Interpol.

0: Si chiama See Out Loud, il nuovo singolo degli Interpol, a Personal Giulia. Arriva anche Paola Maugeri con la sua pillola di Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Coldplay e di una delle loro canzoni più positive e coinvolgenti. Un invito a impegnarsi per essere persone migliori e tenere duro nella vita per diventare champions of the world, campioni del mondo anche nel nostro quotidiano. È uno dei singoli dell'ottavo album dei Coldplay, Everyday Life, e

Stiamo lavorando ad un disco chiamato Everyday Life, il primo album doppio dei Coldplay, diviso in due cicli, Sunrise and Sunset. È lanciato nel 2019 con due concerti all'alba e al tramonto nella città antica di Amman in Giordania. Un album globale in cui Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman e Will Champion prendono canzoni che hanno scritto nel corso della loro carriera, alcune anche 10 anni prima, e le registrano usando uno studio mobile in vari luoghi del mondo, da Johannesburg a Parigi, da Buenos Aires a Malibu e anche in Italia, a Villa Trombolino, in Toscana. Afrobeat, jazz, orchestre medio orientali, influenze etniche, melodie pop, è una produzione impeccabile. Everyday Life esce il 22 novembre del 2019 e porta Coldplay per l'ottava volta consecutiva al primo posto in Inghilterra e per la settima volta al numero uno in America, diventando uno dei dischi più importanti della carriera dei Coldplay per via dei contenuti e la sperimentazione di suoni.

ogni giorno può essere bellissimo e ogni giorno può essere terribile, ha detto Chris Martin. In un mondo in cui le persone cedono facilmente alla negatività, questo album è il nostro tentativo di dare un senso alle cose. Champions of the World è il primo brano che viene inviato alle radio per presentare Everyday Life e rappresenta la visione positiva che l'album vuole trasmettere. Ho pensato alla capacità dei bambini di staccarsi istintivamente dalla realtà, immergendosi nel loro mondo, ha detto Chris Martin. Ogni momento può essere speciale e ognuno può diventare un campione del mondo. Questo è il messaggio dei Coldplay, Champion of the World.

0: Loro sono i Coldplay che chiudono questa puntata di Personal Giulia. Li abbiamo ascoltati all'interno di Long Plain Stories con Paola Maugeri, che torna con un nuovo appuntamento in onda alle 17:50. Tutte le altre pillole, anche questa, le potete ascoltare quando vi pare usando la nostra app oppure andando sul nostro sito virginradio.it, che, come vi ho già detto già oggi in puntata, è pieno zeppo di contest nella sezione dei concorsi che vi danno la possibilità di andare ai concerti più belli marcati Virgin Radio. Saluto e ringrazio il mio baby bones Andrea Bonsanto in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale e anche voi amici miei, e vi ringrazio e vi ricordo che questa è l'ultima settimana della stagione di Personal Giulia. Tranquilli, non vi abbandoniamo nemmeno durante l'estate. Da Giulia Salvi è tutto, vi lascio con Ringo e Revolver.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
4: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, Branco di Removeriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo e un saluto dalla regia con il Super Talkie. Salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci carica fino alle ore 16. Due ore per voi. Allora, stavo già sbirciando le news che sono arrivate dalla redazione del settimo piano. Andremo in Australia, quanti peti facciamo al giorno, uno studio l'ha scoperto, non so chi possa interessare, ma questo ha trovato il bonzo. In Canada, parlamentare legge per errore una risposta di chat GBT, insomma, solite figure che si fanno in giro. Poi avremo a che fare con, vi ricordo che col nostro sito virginradio.it, dove ci sono in palio biglietti per i concerti dei G's il 19 agosto a Milano, Hollywood Vampires 1 settembre a Milano, Parco della Musica 2 settembre Este a Padova Music Festival e Judas Priest 3 settembre Pordenone Blues Festival. Questi sono alcuni dei biglietti. Parleremo di sport col Bonzo, come al solito ci sono anche un sacco di polemiche in ballo, e poi avremo la macchina del tempo che oggi parla chiaro. Oggi nasceva nel 43 Richard Wright, straordinario tastierista dei Pink Floyd, che se ne andò a settembre del 2008. Avremo a che fare con i Papa Roach, avremo a che fare con The Band, The Grateful Dead, Allman Brothers, Black Sabbath, Kiss, che oggi nel 76 pubblicavano Detroit Rock City dall'album Destroyer, con i Ram, che oggi nell'86 pubblicavano Life, Rich Page, l'album fantastico. Poi oggi ricorderemo, morto purtroppo nel 2021, anche il grande Dusty Hill, leggendario bassista dei ZZ Top. Ma soprattutto, nato oggi nel 48, happy birthday a Gerard Casale, bassista storico dei Devo!

0: Shades of Steel nel 1980, l'album Freedom of Choice, il suono dei Devo, che festeggeremo dopo anche nella macchina del tempo, perché oggi nasceva Gerald Casale, bassista dei Devo, che venne anche a trovarci qua in radio qualche anno fa. Grandissimo personaggio. Bonzo!
1: Sì!
0: Si ricorda quando è venuto qua Gerald Casale?
1: Fantastico, assolutamente un fuori di testa completo.
0: Fuori di testa completo. Allora, caro signor Bonzo, parliamo di sport. Oltre all'amichevole, ieri il Venezia ha battuto 3-0 i turchi del Galatasaray. Perché ride, scusi?
1: Eh no, partitone, hanno uno squadrone il Galatasaray. Potrebbe essere una delle sorprese del prossimo anno.
0: Bene, poi oggi gioca Cagliari col Modena, l'Udinese con Dubai, giusto?
1: Un po' di esatto.
0: Ma su tutti i giornali, su tutti i siti social, il contropacco che ha fatto Malagob portando Mancini.
1: Ragazzi,
0: che siamo, fregatura,
1: siamo tornati indietro di anni. Niente,
0: Malagò,
1: Mancini
0: è
1: il nuovo.
0: Io dico che si deve vergognare. Secondo me un po' deve vergognare. Io non so. Vabbè,
1: sì,
0: che loro hanno la faccia come il culo, per carità, politici, però. Vai a criticare Pirlo perché aveva un contratto in essere con dei russi, va bene, per carità di Dio, e poi porti uno che ci ha tradito, ci ha mollato per 90 milioni con si ricorda che ci mollò per andare con
1: per
0: gli
1: andarsene,
0: altri.
1: Per andarsene.
0: Come la vede questa cosa lei?
1: No, io la vedo malissimo, un po' una vergogna che venga premiato questo allenatore che aveva fatto una cosa così a dir poco discutibile, cioè era stata veramente una porcata.
0: Ma quindi Malagò alla fine aveva già deciso dall'inizio di portare questo allenatore?
1: Aveva già deciso, lui ha provato, usando Maldini e Leonardo, a convincere,
0: che brutte queste cose politiche, però.
1: Il Guardiola o Ancelotti. Nel momento che Guardiola e Ancelotti hanno detto no grazie, era scontato che si tornasse indietro e avremo Mancini.
0: E premiamo sempre i soliti, magari Baldini, lo so, Baldini non era blasonato come Mancini, ma vabbè, chiaramente con le sue dichiarazioni si era un po' giocato le carte, no Baldini, giusto?
1: Sì, assolutamente. Sì.
0: Però
1: non,
0: voglio
1: non
0: dire,
1: poteva.
0: Alla fine vince sempre la politica e il potere, signor Bonzo.
1: Però
0: lei mi insegna.
1: Sto giro veramente il palazzo ha deciso al di fuori delle dinamiche del campo e che è un vero problema. Cioè,
0: oggi la sento molto cavaliere nero,
1: sono,
0: Bonzo.
1: No, sono un po' amareggiato.
0: È amareggiato, amareggiato. Allora,
1: cioè, preferito un outsider, allora un altro nome.
0: E faccia un nome, non so.
1: Io...
0: Tiago Motta?
1: No, io ero per Baldini. A questo punto avrei preferito un...
0: Signor Malagò ha fatto incazzare il Bonzo. Le piace,
1: sì.
0: MGK?
1: Tantissimo.

0: Beh, questo pezzo è adatto, Bonzo. Fix your fucking face con Fred Astaire e GK. Bello tosto, bello violento, no? Voglio dire.
1: No, ci piace.
0: Ci piace potente. Sì, mi dica.
1: News. Ci sono i mondiali di scherma, sì, a Hong Kong, sì. Finale della gara squadre di fioretto maschile, siamo sotto.
0: Ecco, quando lui le cose vanno male, lui si emoziona, lui cade. Lui ci voleva dire che oggi è un giorno speciale per le gare di squadra fioretto. I nostri atleti sono in finale sia con gli uomini che con le donne. Quindi cerchiamo di capire se riusciamo a portarne una di finale a casa. Bonzo, riusciremo, sì, riusciremo a portarla a casa?
1: Difficile, perché sono i padroni di casa di Hong Kong, sono molto vicini a vittoria, ma finita questa finale avremo la finale femminile, quindi
0: appunto, speriamo almeno una delle due, Bonzo, no?
1: Una delle due, comunque anche un argento è un ottimo
0: risultato. Una bella giornata di sport oggi, tutti i titoli, dicevo appunto, parlano ormai del ritorno di Mancini. Lei l'aveva previsto fino
1: a... Chi è?
2: Minchia raga, io mi sarei preso Palladino a mani basse, libero, un buon allenatore in rampa di lancio, perché no?
0: Ma ce ne sono tanti di nomi, si poteva fare.
1: Allora,
0: ma tanto
1: io avrei preso
0: se...
1: anche Vanoli a questo punto.
0: Vabbè, adesso se la esagera, però voglio dire, andava bene anche Pirlo, cioè farlo lavorare, poi se non va bene glielo dici, ma neanche l'hai fatto arrivare a quello, come... Voglio dire, cioè, la presa di posizione è quella, tanto qualsiasi cosa portavo, si è capito che con loro dall'inizio volevano Mancini, no?
1: Esatto, quindi il palazzo voleva Mancini.
0: Il palazzo, è bello, è brutto dire il palazzo, Bonzo, nello sport.
1: E così è andata.
0: Chi è?
3: Minchia, Bonzo, me la sono persa, cosa è successo? Dimmelo, compare, che ci penso io, gli vado a dare botte.
0: Sì, che ha acceso tardi la radio, no? Lo rispieghi, Bonzo, in 5 secondi, lei
1: e
0: non va bene.
1: Che il nuovo allenatore della nazionale è Roberto Mancini, è tornato dopo il grande tradimento.
0: È tornato, l'hanno chiamato. L'hanno
1: richiamato.
0: Quanto gli daranno dopo i 90 milioni in Arabia, se ne viene prendere
1: No, secondo me dovrebbe dare lui qualcosa, guarda, a questo
0: non
1: punto.
0: Sarebbe una brutta idea. Non sarebbe una brutta idea. Le piacevano i feeder?
1: Tantissimo.

0: con un nuovo singolo, si chiama Spin, l'album si chiama The Age of Everything. Primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino a sole con i Divo, con MGK, con i Feeder, Buck Roger, bello quel pezzo del 2010. Tra l'altro oggi, nato nel 67, il compleanno di Taka Hiroshi, il bassista dei Feeder. Ma chi è?
1: Ed io lo so perché non spengo la radio, sono pazzo di te, la la la la, innamorato di te, la la la la, con Tocchi e Bozzo, Ringo e Revolver.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18.45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: On Virgin Radio.
19: Virgin Classics 1974.

messo nell'album Caribou, The Beach Is Back, uno dei classici di Elton John, che è andato anche appena uscito nel 74 in testa in praticamente in tutto il mondo nella classifica dei 45 giri. Ancora si sentiva l'influenza glam inglese, anche se stava cercando nuove strade, ed è bello che lui usava la sua Elton John Band, che era una grande band all'epoca dal vivo, insomma in quegli anni fino agli anni 80 l'han fatta da padrone. Il grande Elton John a Virgin Radio, Caribou, l'album del 74 a Revolver, The Beach Is Back. Lasciamo l'Inghilterra, andiamo in America, è tornato il reverendo Mr. Marilyn Manson, ex Wonder.

E ci piace, bello, bello, bello teatrale, bello storico e micidiale, Mr. Marilyn Manson. Ma noi ritorniamo in Inghilterra. Perché torniamo in Inghilterra? Oggi, 28 luglio del 43, nasceva il grande Richard Wright, straordinario tastierista dei Pink Floyd. Richard è andato a settembre del 2008, a 65 anni, molto giovane. Richard William Bryan, nato a Londra, luglio, oggi nel 43, 15 settembre 2008, se ne andò sempre a Londra. È inutile dire che è stato insieme agli altri, insieme a Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason, insomma è stato uno dei fondatori dei Pink Floyd.

0: Naturalmente poi la formazione l'ha cambiata, non c'era Roger Waters, non c'era insomma quello che era un po' il diamante pazzo, però devo dire che un album questo qui, il tredicesimo che usciva nel settembre 87, meraviglioso.
1: Revolver Cover Experience.
0: Il ricordo di Richard Wright, il ricordo, abbiamo parlato un po' anche di tutto l'inizio della carriera dei Pink Floyd, una band che qui a Virgin Radio non manca mai, devo dire, Syd Barrett, è una grande storia, Roger Waters, insomma i litigi, gli attriti, però tutto fa parte della storia dei Pink Floyd. Corriamo ancora indietro, questa volta andiamo in America, voglio portarvi con un artista chiamata Big Mama Thornton.
2: You!
0: Siamo nel 1952, lei canta questa canzone, la suona così blues, così black. 4 anni dopo, un ragazzo camionista bianco americano, un certo ragazzo chiamato Elvis Presley, ne fa questa versione.
2: You ain't

0: po' di cover di Elvis Presley, di questa Hound Dog, fece nel 56 il pezzo originale di Willie Mae Thornton, che detta all'epoca Big Mama Thornton, era del 52.
1: Revolver Virgin Radio.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Afte.
9: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
9: rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
13: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
14: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
13: Siete pronti a sentire l'estate?
14: Parte da Riccione.
12: Siete pronti?
14: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Ti aspettiamo!
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
17: Perché se non Degli, non ci credi.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
21: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
22: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
23: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro. E da giovedì, bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
25: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
24: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
26: DJ Ringo.
27: Revolver with Ringo.
28: Revolver with Ringo.
29: Revolver with Revolver.
30: Virgin Radio.

0: Sono tornati gli Editors a Virgin Radio, questo è il singolo che si chiama The Rush, Tom Smith col suo album Surface Icon Sound. Gli Editors che verranno in concerto il 3 di febbraio prossimo, chiaramente 2027, qui a Milano all'Alcatraz. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Allora, io sono d'accordo con lei, siamo a fine stagione, anche Toki ha sbuffato, insomma, diciamo che è scocciato anche Toki.
1: Tutto no, mai.
0: No, ma lei, capisco che però Toki, devi capire che lui a fine stagione adesso andrà in Tagikistan, dov'è che va lei in...
1: In Kazakistan.
0: Ah, Kazakistan.
1: Cioè, ringaccio, venerdì ci sentiamo da Astana.
0: Da Astana, che sarebbe la capitale del
1: Kazakistan.
0: Tu lo sapevi, Toki, che la capitale era Astana? Ecco, vabbè, vedi, hai imparato una cosa nuova. Mentre io non la vorrei portare in Kazakistan, che non ho ancora capito che cacchio ci va a fare lì, però va bene. In Australia, a me che me ne frega della notizia, uno studio ha scoperto quanti peti facciamo al giorno. Ma,
1: no,
0: ma bonzo!
1: No, c'è una di quelle domande che tutti ci siamo fatti.
0: Vabbè, un team di scienziati australiani dell'Università di Sydney, Toki, però che tu hai appena polemizzato con Bonzo, se continuiamo così io non vado più avanti. Allora, si chiama l'iniziativa, lo studio Chart Your Fart,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto, hanno creato un'app.
0: Addirittura un'app?
1: Un'app, ah. E l'hanno fatta scaricare a 6.400
0: sì?
1: persone per registrare...
0: L'ha scaricata, sì.
1: No, in Australia.
0: Ah, in Australia,
1: farla.
0: Va bene.
1: E per registrare ogni volta che si ha una flautolenza.
0: E uno mette il numerino, no? Cioè schiaccia e dice...
1: Sì, di mettono.
0: Ma cosa, ho capito, ma the meaning, detto in inglese, the meaning,
1: e
0: cioè il punto di sta cosa.
1: E capire qual è il momento in cui...
0: Toki! Dai!
1: In cui si fa più gas in assoluto, che è la sera tra le 20 e le 22.
0: Wow, che scopertona! No, voglio dire,
1: e
0: è una cosa che non mi farà dormire la notte, bonzo questa.
1: Quanti
0: poi,
1: in media, quanti peti facciamo al giorno?
0: I picchi durante il giorno, al mattino presto tra le 6 e le 8, pomeriggio tra le 14 e le 16. Vabbè, in media 5 peti al giorno.
1: 5, e gli uomini ne fanno... hanno 5,2 e le donne 4,8, la media è esattamente.
0: Va bene,
1: 5.
0: Ci sono dei numeri, c'è stato uno studio, io questo lo ammetto, ma il punto è sempre perché lo studio di questa cosa?
1: È per la scienza.
0: Cioè l'Università di Sydney non ha altri studi un po' più interessanti da fare invece quanti chart your fart?
1: È una cosa che accomuna, se ci pensi,
0: adesso,
1: accomuna tutto il mondo.
0: Ma per carità, tutti scorreggiamo, ci mancherebbe pure adesso. Voglio capire, lei invece quante ne fa al giorno? No, così.
1: Io sono in media.
0: Bene, lei in media.
1: Sono in media su.
0: Vabbè, andiamo dai Kiss che oggi nel 76 uscirono con Detroit Rock City e la side B del 45 era Beth.

0: Miles Kennedy, Driving Rain, siamo nel 2018. Mi piace Slash, dai, rimettimi la voce di Slash, perché dire sono stato disattento prima, non lo so. Chi è?
1: Hey, I'm Slash and the music we all love is on Virgin Radio.
0: I love you, Slash. Allora, chiudiamo la prima ora di Revolver, rimaniamo in California, Slash a Los Angeles, i Rancid si trovano a Berkeley. Sì. I mitici Rancid, formatesi a Berkeley in California nel 91. È inutile ricordare Matt Freeman, Tina Armstrong, Lars Fredriksen, che band, che gente. Questa era Time Bomb del 95, ma io voglio andare nell'album Indestructible del 2003 per i Rancid e voglio farvi sentire Fall Back Down. DJ Ringo, Revolver, Cult Ringo.

0: Down, questa è Virgin Radio, questa è Revolver, siete un Ringo, salutiamo tutti i biperi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, camion, elicotteri, api, biciclette, pullman, macchinette, tutto, l'importante è avere come colonna sonora Revolver, come colonna sonora Virgin Radio.
1: Welcome.
0: Andiamo avanti alla grande, io rimarrei in California, da vicino a Berkeley, andiamo a Rodeo, se i Renzi sono formati nel 91, qualche anno prima nel 87, da quelle parti in California si formavano i Green Day.

0: I'm never gonna cry a heap. Sono tornati Green Day. Chi è?
1: Hi, we are Green Day, and the music that we love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much, Green Day. Ci amano i Green Day. Bonzo, ci amano i Green Day.
2: Ma sì che ci amano.
0: Amano Virgin Radio, amano Radio Mediaset, hai capito?
2: E non potrebbero fare altrimenti, sono stati anche i nostri rock ambassador.
0: Bene.
2: Di Joe Armstrong.
0: Invece, scherzi a parte, Radio Media, se si conferma, sì. Ci confermiamo, un principale gruppo radiofonico italiano, quindi i dati Audi Radio relativi a questo secondo trimestre 2026 ne hanno attestato la leadership. Io vorrei fare i complimenti anche a Radio 105, la nostra ammiraglia, a Radio 101, Radio Monte Carlo, sì. Radio Subasio, Radio Norma, tutti insieme hanno fatto un gran bel risultato, no?
2: Esatto, hanno superato il 20% di share insieme, sì, nel quarto d'ora medio e praticamente raggiungendo la metà degli ascoltatori del giorno medio di chi ascolta la radio. Ogni giorno la metà hanno ascoltato una radio del nostro gruppo, quindi
0: beh,
2: è veramente,
0: certo,
2: un orgoglio.
0: Bello anche il video che sto vedendo sulle nostre televisioni,
2: sì.
0: Il ringraziamento va a Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di Mediaset. Crede tanto nella radio, crede molto.
2: Esatto, ha avuto una visione di unire mondi anche apparentemente diversi e fare un grande gruppo, ognuno con le sue caratteristiche, le sue peculiarità, ed è stata una scelta assolutamente vincente.
0: Siamo una bella squadra, enorme, anche perché come gruppo di Radio Media siamo capaci di integrare televisione, radio, piattaforme digitali, insomma, social, ne facciamo di lavoro, adesso voglio dire, signor Bonzo.
2: Sì, no, tutti bravissimi, anche
0: bene,
2: i nostri
0: bene,
2: colleghi,
0: dai,
2: delle altre radio.
0: Va bene, abbiamo finito di farci a vicenda, come diceva un famoso film, ma non voglio dirlo perché arriva anche... Le piacciono gli U2?
2: Tantissimo!
0: Ah no, beh, se non le piace non me lo dica, io metto gli Audioslave, Lei cosa preferisce, gli U2 o gli Audioslave?
2: Audioslave.
0: Audioslave, va bene, allora mettiamo gli Audioslave, Super Talkie.

0: Sweet Old Dreams è tornato Bono Vox con gli U2, prima gli Audioslave e Chris Cornell nel 2002, Show Me How to Live. Bella musica, questa è Revolver, il vostro contenitore pomeridiano di Virgin Radio. Siete con Ringo.
1: Welcome.
0: 342-4141-411, fate un salto sul nostro sito, ci sono un paio di biglietti pazzeschi, per esempio Olivo Vampires, 1 settembre Parco della Musica, il 2 settembre Padova Musica Festival, e Judas Priest 3 settembre Pordenone Blues Festival. Beh, quello è anche un gran bel festival Pordenone, anzi saluto tutti gli amici lì a Pordenone. Siete con Ringaccio, questa è Virgin Radio, abbiamo un sacco di notizie che poi tratteremo col Bonzo. Stavo vedendo che alla fine me ne ha trovata anche oggi una di uno squalo che ha toccato un sub alle Figi, poi ne parleremo con lui. Intanto lui lo sa che io quest'anno non mi ci butti in acqua, guarda,
2: no,
0: caro Super Tokyo, do un paio di settimane in Sardegna al massimo bagno la luce sul bagnolino, non ci vado in acqua, no, c'ho paura, mi viene in mente tutte le notizie del Bonzo e il rumore dello squalo che metti tu, vabbè, lasciamo stare. Torniamo alla musica rock and roll di Virgin Radio, anche perché tra poco nella seconda ora avremo la macchina del tempo. Ne prendo un pezzettino, guardate, 28 luglio dell'86, oggi nell'86 gli R.E.M. di Michael Stipe pubblicavano un album bellissimo, Life Rich Pagan.

0: Jam nel 1986 con questa Superman era meraviglioso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su sudeghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
16: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
20: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
21: Revolver on Virgin Radio.

Why Do You Sleep? Sono tornati più incazzati che mai. Doug Rob e i suoi Uba Stank a Virgin Radio. Il nuovo singolo Why Do You Sleep è molto punk, molto veloce, ci piace, ci carica in questo pomeriggio caldo in tutta Italia. Io spero che molti di voi, siamo una penisola, quindi penso che l'80% delle persone ha la fortuna di avere anche il mare vicino o il lago, che ne sai, super tocchi. Come colonna sonora per Virgin Radio Revolver non è male. Vorrei parlare del ricordo. Oggi 28 luglio 2021 moriva il mitico Dusty Hill, leggendario bassista dei ZZ Top, band che si è formata nel 69 a Houston in Texas. Che dire, grandissime band che ha sempre mantenuto, devo dire, la propria dall'inizio. Era il terzetto originale: Billy Gibson, Dusty Hill, Frank Beard e poi la scomparsa di Dusty. Però i ZZ Top continuano con il loro blues, il rock blues texano, con questa punta. Beh, sono stati prima a inventarsi questa punta di suono sintetizzatore che hanno messo dentro. Era all'epoca molto difficile poter pensare di unire questi suoni, ma loro ci sono riusciti, Qui siamo nell'83 con Legs e io voglio sentire un altro pezzo da Eliminator, sempre dell'83 dei ZZ Top. Era Sharp Dressed Man.

0: Quanto di casa, Virgin? Quanto? Tantissimo!
1: Revolver. Revolver.
2: You're listening to Ringo with a revolver.
3: On Virgin Radio.

Crawley sui Foo Fighters nel 97 dell'album The Color and the Shape. Questo era il capolavoro Everlong. Appena menzionato il 97 a Virgin Radio a Revolver è partita la macchina del tempo. Ringo parte dal 28 luglio del 43. Oggi nel 43 nasceva Richard Wright, grandissimo tastierista dei Pink Floyd, scomparso a settembre del 2008. Andiamo in America, 28 luglio del 48. Happy birthday a Gerald Casale, storico bassista dei Devo da Akron, Ohio. 28 luglio 49. Happy birthday a Simon Kirk, prima batterista dei Free, poi anche dei Bad Company. Andiamo a 28 luglio del 54. Happy birthday, buon compleanno Steve Morse, chitarrista dei Deep Purple. 28 luglio 76. Questa volta è compleanno per Jacoby Shaddix, il leader dei Papa Roach. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Revolver e di Virgin Radio. Ringo riparte dal 28 luglio del 72. Oggi nel 72 Mod the Hoople pubblicavano questo capolavoro All the Young Dudes. 28 luglio del 75 i Black Sabbath, oggi nel 75 pubblicavano Sabotage. L'anno dopo nel 76 i Kiss pubblicavano 45 giri con lato A Detroit Rock City, l'album era Destroyers e la B-side era Better. 28 luglio 86 le abbiamo sentita prima Superman degli R.E.M. Oggi gli R.E.M. nell'86 pubblicavano Live Rich Pageant. 28 luglio 2021 l'abbiamo ricordato prima, la scomparsa di Dusty Hill, il leggendario bassista dei ZZ Top, che muore nel 2021 a 72 anni. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo al 28 luglio del 73, quando a Watkins Glen, poco lontano, insomma vicino a New York, si svolge il Summer Jam Festival. Sul palco oggi nel 73 ci salivano Grateful Dead, Allman Brothers e The Band.

0: Wait con Band 1968, la voce magica di Robbie Robertson, l'album che usciva settembre del 68, Music for Green Pink, album secondo me meraviglioso che Rolling Stone America ha messo al numero 41 nella lista dei 500 migliori album di sempre.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: DJ Ringo.
20: Revolver with Ringo. Revolver with Ringo.
21: Revolver with Revolver.
22: Virgin Radio.

0: Mr. Connor Mason, la sua voce meravigliosa con Nothing But Thieves Evolution, il nuovo singolo. L'album si chiama Stray Dogs e Nothing But Thieves, che torneranno in concerto, lo faranno nel 2027, il 24 gennaio 2027 saranno qua a Milano all'Unipol Forum in Nothing But Thieves. Siamo nella parte finale di Revolver, ultimo collegamento con il settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Allora, carico o sei già spento come al solito?
1: No, molto carico.
0: La valigia 3x3 la stai preparando per i Kazaki?
1: No, adesso stasera, tra stasera e domani mattina mi ci metto.
0: Conoscendola, sei già studiato la mappa di Astana, giusto?
1: Giusto.
0: Così si fa
1: già
0: il suo bel Putin Tour, io lo so che lei ha tutti i pub.
1: c'ho un pub vicinissimo all'hotel.
0: Va bene, facciamo un giro veloce per i pub del mondo, nel senso che lei la deve smettere con gli squali. Io soffro veramente, ho paura degli squali.
1: Ma questo era alle Figi.
0: Alle Figi, squalo attacca un sub addirittura. Cioè...
1: Sì, hanno ripreso anche il video perché erano un gruppo di sub. Stavano facendo pesca subacquea e niente, lo
0: ma è normale che se fai pesca subacquea quello sente l'odore dei pesci feriti, arriva no, giusto, lo squalo
1: gli ha azzannato una gamba.
0: Non fate pesca subacquea, la cosa è finita lì, andate lì a fare le foto sott'acqua, lo snorkeling, non rompete le palline agli squali.
1: Corretto, bravo.
0: Mentre in Francia un aereo ha fatto il record del volo più lungo del mondo in aria, sì. Addirittura 24 ore in aria.
1: Sì, più di 24 ore e 24 minuti.
0: 17.000 chilometri?
1: Esatto, è partito dall'Australia ed è arrivato in Francia sulla pista di Tolosa.
0: Siamo molto felici. No, sono dei record che lei non mi fa dormire la notte quando li sento io, non c'è, bellissimo. Mentre in Giappone frigo per umani contro le ondate di calore, cioè tu sei, si chiama Don Yemon Box, giusto? Una cabina raffreddamento monoposto. Dove sono? In mezzo alla strada?
1: E no, te lo metti in casa, al lavoro, tu entri, ti siedi.
0: Secondo lei, io già gli appartamenti a Tokyo costano una cifra, io metto su 20 metri quadri di appartamento e ne spreco 5 per un frigorifero per sedermi dentro. Ma non è facile mettere un'aria condizionata, no?
1: No, costa meno, pare che costi meno, che consumi molto meno.
0: Quindi tu ti siedi dentro lì nel frigo.
1: Esatto.
0: Stai bene, mangi dentro lì, fai la telefonata lì.
1: Ti raffreddi un pochino, ma con 10 minuti proprio la temperatura passa tutto.
0: Bene, chi è?
2: A me!
0: Signor Bonzo, mi sembra di dire che io sono d'accordo con questa ultima frase che Toki ha tirato fuori. Vabbè, comunque sono le cose strane che tira fuori lei. Prima parlavo che oggi nel 72 in Mod the Hoople tiravano fuori l'album debutto con un singolo meraviglioso. Le piaceva All the Young Dudes?
1: Da

Old Young Dudes usciva oggi nel 72 per i Mod the Hoople. Questa è la versione fatta nel 90 da mitico Bruce Dickinson degli Iron Maiden, che la mise nel 90 nell'album Tattoo Millionaire. Bruce Dickinson, Old Young Dudes. Siamo alla fine di Revolver. Ringo vi sta per salutare, ma prima abbiamo l'ultimo spazio dedicato al Revolver Cult, l'ultimo. Intanto guardavo i concerti di questa sera, gli Scancanensi a Milano, il Carro Ponte, i White Lies a Cesena, Rocca Malatestiana, i Dropkick Murphys stasera a Zano Decimo, Pordenone, Fiera della Musica. Se non sbaglio, qualcuno a Pordenone voleva dei biglietti. Tutti quelli che ci hanno mandato i messaggi per i biglietti, andate su virginradio.it, il nostro sito, che Bonzo sta preparando un sacco di sorprese. E poi i concerti di Virgin Radio torneranno anche ad agosto: i Wolf Mater il 27 agosto a Empoli, Parco di Serravalle, gli Olive Vampires 1 settembre Milano, Parco della Musica, Judas Priest 3 settembre Pordenone Blues Festival. E noi chiudiamo, voliamo via, perché oggi volevo chiudere con il grande Stevie Ray Vaughan, cosa dire, uno dei più grandi chitarristi del blues, rock and roll blues di tutti i tempi. Nel 2011 Rolling Stone America l'ha messo al 12° posto della lista dei 100 migliori chitarristi di sempre. L'avrei messo qualcosina più avanti, è il mio pensiero, l'avrei messo qualcosina più avanti. Mr. Stevie Ray Vaughan. DJ Ringo Revolver Cult. Ringo.

0: Il blues magico di Stevie Vaughan con i Double Trouble, Pride and Joy. Siamo nel 1983 e chiudere con la sua chitarra è un grande onore. Revolver. Ragazzacci, due ore che sono volate via, devo scappare. Ringrazio Super Toki per la parte tecnica, il Bonzo sopra al settimo piano per la parte redazionale, tutta la squadra musica e voi là fuori che siete la famiglia di Virgin Radio. Grazie al sostegno che ci date tutti i giorni, 24 ore su 24. Virgin Radio loves you. E ricordate che ringrazio a Virgin Radio e a Revolver. Vi vuole bene! Ma chi è?
1: Sono Marco Giallini.
2: Siete due teste di c***o.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
7: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
19: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
17: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
18: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
17: Siete pronti a sentire l'estate?
18: Parte da Riccione.
16: Siete pronti?
18: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
19: Ti aspettiamo!
20: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame?
22: Mac.
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica la in app su mcdonalds.it.
23: Virgin Classics
24: 1967.

0: Per molti fan i Depeche Mode non sono una band, ma uno stile di vita.
1: Martin Gore.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 16:59.
4: It's 4:59 p.m.
1: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma, code per lavori tra Orvieto e Attigliano, in direzione della capitale. Nel tratto Milano-Bologna è un veicolo in fiamme a causare code tra Modena Nord e Reggio Emilia, in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica, code per traffico intenso tra Ramo Casalecchio e Imola, in direzione Ancona. Sulla A4 Milano-Brescia, code per un veicolo in panne allo svincolo di Dalmine, provenendo da Milano. Segnalata la presenza di alberi in carreggiata sulla statale 100 di Gioia del Colle, al casello Mottola Castellaneta a 14 Adriatica, in direzione della statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick dall'Angelica.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: No, è mio! Papà, papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
13: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
14: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1982.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Kasabian e del brano che definisce il loro modo travolgente di stare sul palco cantando canzoni che diventano inni metropolitani ed emozionando il pubblico britannico con un ritornello. È quello di Goodbye Kiss, un singolo del 2011 che diventa uno dei loro più grandi successi. Fine del 2010 i Kasabian sono già una band di successo in Inghilterra perché hanno pubblicato dei singoli che mischiando indie rock ed elettronica sono diventati delle hit. Da Clubfoot a LSF fino a Underdog e sono arrivati al numero uno in classifica in Inghilterra con il terzo album dal titolo improbabile West Rider Pauper Lunatic Asylum. In studio nella loro città, Leicester, dalla quale non si allontanano mai, registrano un nuovo disco con un titolo altrettanto bizzarro e divertente, Velociraptor, in cui portano avanti il loro suono, e cioè una fusione di suoni che mette insieme i club e concerti rock, i Chemical Brothers e i loro amici Oasis, con un'intenzione che Sergio Pizzorno, leader e chitarrista della band di origini italiane, ha riassunto così: siamo tutti in pericolo in questo mondo, ma mentre siamo qui, ecco una canzone da cantare insieme. Here I go. Per lanciare Velociraptor, i Kasabian fanno quello che sanno fare meglio, cioè suonare davanti al loro pubblico, partendo per un tour di 4 date in Inghilterra in cui suonano anche all'isola di Wight. Velociraptor esce il 16 settembre del 2011 ed è un grande successo. I critici dicono che i Kasabian sono riusciti in qualche modo a mettere insieme tutto quello che piace della musica britannica. Il pubblico è d'accordo e l'album debutta direttamente al numero 1 in classifica in Inghilterra. Perché abbiamo scelto il titolo Velociraptor? Perché i dinosauri di solito si muovono in branco e sono veloci e pericolosi, esattamente come noi. Oltre alla celebrazione della cultura di strada e del pub, i Kasabian sanno anche catturare le melodie giuste. E allora ecco Sergio Pizzorno e la voce di Tom Megan, questa è Goodbye Kiss.

0: tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 58 minuti.
5: It's 5:58 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
6: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra nel Golfo. Il presidente degli Stati Uniti Trump rilancia sui negoziati con l'Iran, ma avverte: se non ci sarà un accordo con Teheran, finiremo il lavoro. Il paese non avrà mai l'arma nucleare. Alla Casa Bianca oggi colloqui con il primo ministro israeliano Netanyahu e con il leader ucraino Zelensky, che poco fa ha parlato di buon incontro. Ordinata l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania per combattere il terrorismo palestinese che sta tentando di alzare la testa. Così Katz, il ministro della difesa israeliana, dice inoltre che Washington sta impedendo a Tel Aviv di colpire le infrastrutture energetiche in Iran per il timore di un conflitto regionale più ampio e di una crisi petrolifera globale. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica il caos che regna nel governo. Un bracciante agricolo di 61 anni, di origine algerina, è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. L'ambulanza è arrivata da Sortino, a 80 km di distanza. La CGIL chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra, non solo a quelli esposti direttamente al sole, e un potenziamento del servizio di primo soccorso. Crolli, treni deragliati e aeroporto chiuso in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma, ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio, in quel momento affollato di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che parla di migliore scelta possibile. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda tra Firenze in Prunete e Incisa Reggello in entrambe le carreggiate. Sulla A7 Milano-Genova, incolonnamenti allo svincolo di Binasco procedendo in direzione Genova. Code sulla A4 Venezia-Trieste, tra Latisana e il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Venezia. Sulla A4 Milano-Brescia, code per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord è un veicolo in panne a causare code tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Lunghe code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano, tra la provinciale 59 Vigevanese Vecchia, Trezzano, e la statale 412 della Valtidone, Pavia Opera, in direzione dell'Autosole. Carichi dispersi in carreggiata infine sulla statale 229 del Lago d'Orta a Momo. ANAS ricorda: non usare il cellulare alla guida e se lo fai fallo in sicurezza, con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 2 minuti, martedì 28 luglio, questa la diretta di Virgin Radio che diventa Virgin Generation per due ore, quindi fino alle 20 con Andrea Locchi e Melissa Greta.
1: E il nostro Thomas in regia, allora tante
0: com'è
1: cose...
0: alto?
1: Com'è alto? Ma te ne sei accorto solo oggi?
0: No, è molto alto, è che faceva regia anche da seduto, perché essendo molto alto anche le braccia molto lunghe, quindi può fare...
1: Ma è tutto proporzionato il nostro Thomas, sì, peccato sì. Che non lo potete vedere sulla nostra
0: Virgin Radio centro, TV. È un buon centro, lo prendo in quintetto.
1: Sai come si direbbe? Un ragazzo ben piantato.
0: Ben piantato.
1: Si dicevano. Possiamo adesso... iniziare adesso magari con la nostra puntata?
0: Sì, per uscire un attimo dal 1949. Dopo questa affermazione abbiamo un sacco di cose da dire. Perché ad esempio molti dei nostri artisti stanno per ricevere un importante riconoscimento. C'è chi lo ha già ricevuto. Ne parliamo proprio in questa prima ora. Ma soltanto dopo un grande classico degli Smashing Pumpkins. The world is a vampire.

0: Bullet with Butterfly Wings, Smashing Pumpkins, la diretta di Virgin Generation. Questa era Melancholy and Infinite Sadness. C'è qualcosa di tendenzialmente tendente a infinito, ovvero i marciapiedi delle strade di Los Angeles, costellati dalle stelle più brillanti del firmamento dell'arte, della musica, della cultura.
1: E sono in arrivo tre stelle nuove nel 2027 ad Hollywood, stelle importanti per la storia del rock alternativo. Nel 2027 i Linkin Park, gli Smashing Pumpkins e i Ramones entreranno ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, ricevendo una stella a testa sulla celebre Hollywood Boulevard, nella categoria ovviamente dedicata alla musica. Quindi andranno accanto nell'esclusivo club degli artisti già presenti, accanto ai Kiss, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Motley Crue, Slash, Def Leppard. Insomma, è sicuramente un riconoscimento importante per Linkin Park e gli Smashing Pumpkins, un riconoscimento di una carriera, diciamo Linkin Park di una seconda vita, gli Smashing Pumpkins che adesso fanno 30 anni di carriera, un riconoscimento appunto di una carriera che va avanti in modo longevo. Per Ramones forse una cosa un po' più simbolica, visto che sono delle considerati delle colonne portanti del punk.
0: Assolutamente sì, sono stati proprio coloro che hanno iniziato tutto, e che effettivamente questo si aggiunge ai tanti riconoscimenti che ci sono già stati nelle loro vite. Adesso però la lasciamo band che hanno un passato di questo tipo per incontrarne una che se lo sta costruendo il percorso ormai già in tanti anni. Shinedown, Young Again.

0: Li abbiamo nominati e ovviamente suonano per noi i Ramones con I Don't Wanna Grow Up dall'album Adios Amigos del 1995, brano che fu di Tom Waits, uno dei miei songwriter preferiti. 18 e 15 minuti, non sono il solo a esprimere preferenze musicali.
1: Sì, perché Jason Momoa, attore famosissimo,
0: che Aquaman, un po' mi assomiglia.
1: Sì, Andrea, quando dormi ti assomiglia.
0: Perché è russo più forte di lui, è vero.
1: Non lo so, non voglio inoltrarmi in questo ginepraio. Detto questo, vabbè, Jason Momoa è uno anche che ne sa di musica. Ha presentato l'ultimo concerto di Ozzy Osbourne l'anno scorso. È un appassionato, insomma, del genere, però è anche un bravissimo attore. Insomma, è stato intervistato, ha raccontato le sue passioni più grandi musicali. Ha detto che, appunto, per quanto riguarda Tom Waits, è uno dei suoi cantautori preferiti ed ha un brano che lo fa commuovere ogni volta. Si intitola Day After Tomorrow.
0: Sì, certo.
1: Ok, molto... okay, sei d'accordo?
0: Sì, molto... non è il mio preferito, però.
1: Però a livello emotivo?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Provoca quella
0: Tom
1: roba
0: Waits,
1: lì.
0: Tom Waits provoca tanto, tante cose.
1: Esatto. Poi ha detto che il primo disco che ha comprato con i suoi soldi è stato un disco dei Red Hot Chili Peppers, The Uplift Mofon Party Plan.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Esatto, degli anni 80.
0: Prime
1: e poi.
0: Cose.
1: Sarai contento di sapere che se dovesse scegliere una canzone per il suo funerale, Jason Momoa sceglierebbe un pezzo di Pogues, Fairy Tale of New York.
0: La canzone di Natale più famosa del mondo, praticamente, con quel piglio un po' folk punk.
1: Sì, spirito di Natale, ma da ascoltare tutto l'anno alla fine.
0: Ah, guarda, io l'ascolto veramente tutto l'anno, Fairy Tale of New York, però Natale ha un altro sapore. I Muse invece hanno un sapore speciale quando vengono in Italia, e due saranno le date, il 20 e il 21 di novembre, Unipol Dome, Milano.

0: Coldplay, questa era Violet Hill.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con la musica del boss Bruce Springsteen.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
3: Radio. Style Rock. Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18.45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25-3-2026.

0: 18 e 31 minuti, amici del rock and roll. È con grande piacere che vi raccontiamo che a 10 anni dalla sua nascita Radio Mediaset si conferma il principale gruppo radiofonico italiano. I dati Audiradio, infatti, relativi al secondo trimestre proprio di questo 2026, attestano ancora una volta la leadership. Tutto il nostro gruppo, quindi Radio 105, Virgin Radio 101, Monte Carlo, Subasio, Norba, superano complessivamente il 20% dello share nel quarto d'ora medio e raggiungono quasi la metà degli ascoltatori nel giorno medio. Insomma,
1: pensa che Andrea, dal debutto, dal primo luglio del 2016, il progetto Radio Mediaset ha intrapreso un percorso di crescita costante. È nato per riunire le emittenti radiofoniche del gruppo Mediaset sotto un'unica realtà e nel tempo ha ampliato il proprio network da 3 a 6 radio, quindi sempre più grande, consolidando una posizione di primo piano nel panorama radiofonico nazionale.
0: E allora noi continuiamo a festeggiare tutto,
1: sì,
0: questo.
1: Però bisogna fare un ringraziamento a tutta la squadra che ha lavorato e soprattutto all'amministratore delegato di Mediaset e presidente Pier Silvio Berlusconi.
0: Assolutamente sì. E allora, mentre condividiamo questi risultati ultra positivi, ci ascoltiamo il nostro meritato premio, il nostro Rock Ambassador, i Rolling Stones.

0: Scancanensi Week, per niente deboli, questa sera saranno live qui a Milano in un concerto targato Virgin Radio. C'è chi è andato a vederli tra i miei amici anche a Pordenone, hanno detto concerto incredibile, quindi insomma andate anche voi e seguite sempre i nostri consigli per quanto riguarda le date in Italia, tutte elencate sul sito virginradio.it.
1: Certo, tra l'altro recentemente siamo stati presenti tra i vari festival, anche alla prima estate festival, dove hanno suonato anche i Libertines con un Pete Doherty sempre in grande forma, che adesso non si dedica solo alla musica ma fa anche il suo debutto come conduttore, perché a breve arriverà il Pete Doherty Show, che è una nuova serie comedy che lo vede il protagonista ovviamente insieme a un comico britannico che si chiama Josh Pagg. Lo show è ambientato tutto a Margate, dove Doherty vive, registra, fa i dischi eccetera, e mette insieme delle interviste ma anche degli sketch, delle sfide assolutamente improbabili. C'è lui che cucina cose di cui non ho capito, perché c'è il trailer online, l'ho visto, e non sono riuscita a decifrare il cibo che cucina, non lo so, è molto interessante.
0: Siamo sempre Regno Unito, quindi
1: è giusto, quindi c'è sempre una sorpresa dietro l'angolo culinaria. Parlavi di live, arriveranno anche i Baby Shambles in Italia il 7 di ottobre a Roma, Orion Live Club di Ciampino, e l'8 ottobre a Milano all'Alcatraz.
0: Questo brano esce nell'anno in cui nasce Virgin Radio, quindi ci siamo particolarmente legati. Il brano è Delivery, loro sono i Baby Shambles.

0: Delivery Baby Shambles 2007.
1: Consigli inaspettati ma indispensabili da parte di Ringo Starr tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Virgin Classics
17: 1968.

0: Hey Jude, Beatles 1968, uno dei brani, dei ritornelli più importanti della storia della musica, per sottolineare questo nostro intervento abbastanza importante su Virgin Radio, perché c'è un tema da discutere.
1: Guarda che la convivenza, la socialità è una cosa importante, il rispetto delle regole, essere tutti d'accordo, portare rispetto per gli altri. Perché questo giro di parole? Perché Ringo Starr ha fatto una dichiarazione che può servire un po' a tutti. Noi per esempio passiamo due ore, quando facciamo Virgin Generation, chiusi in uno studio che non è grandissimo, quindi ci sono delle regole di convivenza per stare vicini. Ha raccontato un aneddoto esilarante Ringo Starr sui primi anni dei Beatles. Nei tour dovevano fare i conti con lunghi viaggi in furgone.
0: Sì.
1: Anche tu sei stato musicista, Andrea Rock, sai che cosa vuol dire. Ok. E ha svelato un segreto per evitare discussioni. Ha detto, dopo ore chiusi in van, capitava inevitabilmente qualche, come dire, fuoriuscita fisiologica di gas.
0: Stiamo parlando di scoreggi dei Beatles.
1: Andrea, ho cercato di fare un giro di parole.
0: Okay.
1: Ok, vabbè, insomma, prima c'era il classico scaricabarile, non sono stato io, chi è stato, bla bla bla. Poi hanno deciso di optare per una strategia chiara. Chi era il colpevole lo diceva subito.
0: Certo, il caro vecchio metodo, in furgone funziona così. Tutte le band che si rispettano, è perché quindi a questo punto è nato dai Beatles il dichiarare la scoreggia.
1: Quindi non è solo la storia della musica.
0: No, no, no, la storia della musica passa anche da questo. Perché
1: dalla giusta convivenza.
0: È quel tipo di convivenza e di rispetto che c'è nel furgone quando c'è puzza,
1: dell'armonia,
0: che poi si ritrova sul palco nella maniera giusta.
1: Grazie Andrea per questa perla. Violet Grohl.

0: Bug in the Cake, Violet Grohl, nuovo singolo per la figlia di Dave.
1: Tanta altra musica, tra pochissimo nella seconda ora di Virgin Generation, dopo le breaking news del TG Com 24 e le info sulla viabilità. Virgin Generation.
2: Long playing stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
5: It's 6:59 p.m.
3: TG Com 24, Breaking News.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. Crolli, treni deragliati, aeroporto chiuso in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1. Strage in un affollato centro commerciale, una deflagrazione legata al sisma ha fatto crollare il secondo piano dell'edificio. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. 200.000 persone vengono fatte evacuare, in 40.000 senza elettricità. Il premier israeliano Netanyahu è alla Casa Bianca per un incontro a porte chiuse con il presidente americano Trump. Allarme per il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania arriva dall'ONU. Il tycoon ha incontrato anche Zelensky. Il leader ucraino ha parlato di bilaterale positivo. La Lega frena sull'utilizzo del prestito SAFE per 14,9 miliardi di investimenti nella difesa da parte dell'Italia, dopo l'annuncio del ministro degli esteri Tajani davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Dall'opposizione il PD critica e parla di caos nel governo. Due gemelli di 14 anni sequestrati, denudati e picchiati da una baby gang in un campo a Conegliano, nel Trevigiano. Le violenze riprese con il cellulare. La madre dei due minori ha sporto denuncia, alla base del pestaggio il fatto che i gemelli avrebbero fatto la spia su un imbrattamento. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. L'ambulanza è arrivata da Sortino, a 80 km di distanza. La CGIL chiede l'estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. Lo sport, fioretto maschile d'oro e spada femminile d'oro ai mondiali di scherma di Hong Kong. Calcio, domani alle 18, la conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, rispettivamente nuovo commissario tecnico della nazionale e nuovo direttore tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda tra Firenze in Prunete e Incisa Reggello in entrambe le carreggiate. Sulla A7 Milano-Genova in colonnamenti allo svincolo di Binasco procedendo in direzione Genova. Code sulla A4 Venezia-Trieste, tra la Tisana e il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Venezia. Sulla A4 Milano-Brescia, code per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord è un veicolo in panne a causare code tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Lunghe code per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra la provinciale 59 Vigevanese Vecchia, Trezzano, e la statale 412 della Valtidone, Pavia Opera, in direzione dell'Autosole. Carichi dispersi in carreggiata infine sulla statale 229 del Lago d'Orta a Momo. ANAS ricorda: non usare il cellulare alla guida e se lo fai fallo in sicurezza, con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Style Rock.

0: La versione di Johnny and Mary dei Placebo del 2003, 19, 5 minuti, è la diretta di Virgin Radio, quella che state ascoltando con Andrea Rock, Melissa Grete, il nostro Thomas in regia. Virgin Generation. Nelle diverse generazioni si è susseguita una domanda che spesso Bowie, David Bowie, andava a rivolgere ai suoi interlocutori,
1: ai suoi amici, agli artisti che stimava, con cui ha collaborato. Uno su tutti, Brian Molko, frontman dei Placebo, che è stato proprio lui a condividere questo consiglio molto significativo che il Duca Bianco dava a tante persone, e si può riassumere in una domanda sola. La domanda è questa: ti senti a tuo agio con quello che stai facendo? Attenzione, se la risposta è sì, allora la replica di David Bowie era: allora stai sbagliando, devi uscire dalla tua zona di comfort.
0: E allora attenzione amici, quando siete usciti dalla vostra zona di comfort? L'ultima volta, l'unica volta, raccontatecelo al 342-4141-411.
1: Gli Editors continuano invece la loro strada anche con questa The Rush.

0: Mr. Bronson, Guns N' Roses 1987, 19:13 minuti, martedì 28 luglio. Vi abbiamo chiesto che cosa avete fatto l'ultima volta che siete usciti dalla vostra comfort zone. Ci avete risposto così.
1: Sentiamo. Considerando che da sabato sarò un vagabondo senza fissa dimora, posso dire che la mia comfort zone l'abbandono quando voglio.
0: Bravo Asciura, bravo.
2: Bravo, anche con una certa, diciamo, convinzione, non è che
0: confidente,
2: facile,
0: bravo.
2: Cavolo. Comunque tanti messaggi sul lavoro, sul cambio di lavoro. Per esempio, Antonio dice: la mia comfort zone era il posto fisso, a 38 anni l'ho lasciato per aprire una piccola officina. È stata la scelta più spaventosa della mia vita, ma anche la migliore. C'è chi dice: ho cambiato lavoro, però guadagno meno, ma torno a casa col sorriso, quindi forse alla fine guadagni di più. E poi un altro messaggio che dice: ho sempre detto non correrò mai una maratona, poi un amico mi ha convinto, un anno dopo ho tagliato il traguardo, non ero il più veloce ma ero il più felice.
0: Bravo, bravissimo, io non ce la farei mai. Arrivano i Black Keys, Where There's Smoke There's Fire.

0: Only Happy When It Rains, i Garbage nel 1995.
1: Si avvicina il Machine Gun Kelly Day, ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Jam con Getaway 2014-19, 30 minuti, si avvicina la giornata di Machine Gun Kelly, uno dei nostri preziosi rock ambassador.
1: Esatto, inizierà il 7 di agosto, durerà più o meno un weekend, perché fa le cose in grande Machine Gun Kelly. E si terrà come sempre a Cleveland. Ti stai preparando, Andrea Rock? Sarà una grande festa.
0: Mi sto preparando, nel senso che io vado a Riccione quest'estate, però va bene.
1: Però lo penserai intensamente.
0: Sì.
1: Ok, no, perché te lo dico perché Machine Gun Kelly quest'anno ha deciso di coinvolgere direttamente i suoi fan, okay, nell'organizzazione. Ha lanciato un concorso aperto a tutti: artisti, illustratori, designer. Chi vuole partecipare può farlo. L'obiettivo è realizzare il poster ufficiale di questa edizione del Machine Gun Kelly Day.
0: Un art contest.
1: Sì, esatto. Bisogna creare un'opera originale che rappresenti cosa significa Machine Gun Kelly per loro, per i fan, sia dal punto di vista insomma della vita personale, delle emozioni che trasmette, le canzoni che ha fatto, insomma in generale.
0: Provateci, potreste essere il poster del Machine Gun Kelly Day. Lo andiamo ad ascoltare, MGK con Fred Dust, Fix Your Face.

0: preferisco le idee agli ideali.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Nirvana Smells Like Teen Spirit 1991. Amici del rock and roll, vogliamo essere generosi anche in queste ultime puntate di Virgin Generation. Non ci dimentichiamo che amate andare ai concerti.
1: Certo, di concerti targati Virgin Radio ce ne sono tantissimi. Non smettiamo mai di divertirci insieme, di condividere live la musica, la migliore in circolazione, anche quella del

0: vedere un'esibizione del genere, motivo per cui tornano nel nostro paese anche nella data del 2 di settembre ad Este Padova Music Festival, e noi qua abbiamo due biglietti a disposizione per il più veloce tra di voi.
1: Chiamate ora 800 32 4330, 800 32 4330. Arriva Sam Fender, The Dying Lights.

0: Lui è Sam Fender, questa è The Dying Light.
1: E noi torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio anche con un classico di Bob Dylan.
2: Virgin
1: Generation.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Kasabian. Guarda la video intervista esclusiva a Sergio Pizzurno in occasione dell'imminente uscita del nuovo album Act 3. E ancora Nothing But Thieves. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio 2027 a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Virgin Classics
17: 1976. Virgin Radio.

0: Questa è Harry Kane, la storia di Harry Kane, la storia del rock che passa attraverso i nostri appuntamenti Virgin Classic qui su Virgin Radio. Bob Dylan, 1976. Amici del rock and roll, non vi preoccupate, non abbiamo ancora finito questo nostro show di oggi perché vogliamo conoscere Christian. Come stai, Christian?
1: Ciao, ciao ragazzi, è bellissimo essere qui con voi, soprattutto per aver vinto questo bellissimo concerto.
2: Ciao Christian, benvenuto su Virgin Radio. Allora, facciamo, come dire, gli onori di casa ufficialmente, perché tu ti porti a casa due fantastici biglietti. Innanzitutto, scusami, da dove chiami?
1: Da Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia.
2: Ah, perfetto. Okay, allora, i biglietti che ti porti a casa sono per il concerto degli Hollywood Vampires, che si terrà il 2 di settembre a Este, Padova, quindi due orette scarse, sì, e ci sei.
1: Sì, comodissimo.
0: Senti, sei il fan.
1: Dimmi. E ci andrò con la rocchettara di mia moglie Elenia, che saluto, che mi sta aspettando.
2: Ciao Elenia!
0: Oh, fantastico, fantastico. Senti, quali sono i vostri gruppi preferiti?
1: Allora, noi siamo generazione 1975, quindi puoi immaginare da Bruce Springsteen, Led Zeppelin, ma ovviamente anche per Jam, quindi tutto quanto, diciamo, l'osso duro del rock americano.
2: Ho capito, però, scusami Christian, Hollywood Vampires, io voglio sapere a questo punto, sei più fan di Alice Cooper, Johnny Depp o Joe Perry?
1: Beh, Joe Perry.
2: Grande!
1: Anche... Sì, Joe Perry. No, diciamo, sono un chitarrista mancato, quindi Joe Perry lo stimo tantissimo.
0: Grande.
2: Uno spettacolo meraviglioso. Mi raccomando, scrivici poi, raccontaci com'è andata,
1: Certo, grazie ragazzi, un abbraccio, ciao.
0: Grazie Christian. Bellissimo.
2: Ciao, divertitevi ragazzi.
0: Così deve essere, questo è lo spirito con il quale noi vi invitiamo ai migliori concerti in circolazione, quelli ovviamente targati Virgin Radio. Chiudiamo quest'oggi con i DMAs, questo è un singolo recente, si chiama Killing Time.

0: Killing Time è il singolo dei DMAs che chiude questa puntata del martedì di Virgin Generation.
1: Abbiamo ammazzato il tempo per dirla alla DMAs.
0: Sì, in qualche modo sì, speriamo di avervi dato, sicuramente vi abbiamo dato dell'ottima musica e questo è il vostro rapporto di fiducia con la nostra radio. Speriamo di aver raccontato qualcosa di interessante, tipo le scorregge dei Beatles.
1: Dai Andrea, per favore, lo so, è un livello che difficilmente riusciremo ad equilibrare domani, ma ci proveremo, faremo del nostro meglio dalle 18 alle 20. Grazie Thomas, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille Melissa Greta, buona continuazione qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Best Rock speciale Aerosmith. Sing with me, sing for the year. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300€. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
17: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Aerosmith. A marzo la band di Steven Tyler e Joe Perry ha festeggiato i 50 anni del loro leggendario album d'esordio pubblicando Aerosmith Legendary Edition. Una nuova edizione, remixata, rimasterizzata e arricchita da versioni inedite. In un appuntamento unico con Alteria, l'ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Aerosmith, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
14: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
16: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
18: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
20: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
21: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: Io scrivo al mattino. Mi alzo presto, faccio surf. Mi schiarisco le idee, metto a posto la casa e mi siedo in giardino con il mio block notes e inizio a scrivere. È fondamentale per me avere una routine.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti: Geese, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampires, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere

0: E consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dome Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro fetti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Virgin Classics 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.

0: Con una scopa raccolgo la polvere nella stanza. C'è una calma innaturale questa sera al Virgin Motel. Le auto sfrecciano lontano lungo l'highway. Nessuno al momento pare abbia l'intenzione di fermarsi. Così mi prendo tempo per tirare a lucido il mio gioiellino. Mi volto e accendo la vecchia radio alle mie spalle. E è in questo esatto momento che questa carcassa di hotel inizia a brillare. Da Johnny J. Douglas, benvenuti.
1: Virgin Motel.
2: Virgin Motel.
1: Virgin Radio.

L'America si riaccende per la corsa alle presidenziali e lui vorrebbe tanto poter esprimere la sua preferenza. Così ha fatto domanda per la doppia cittadinanza. Sì, perché il signore è canadese. Ha passato tutti i test, ma durante i colloqui pare abbia risposto troppo sinceramente. Risultato? Richiesta rifiutata al momento per uso di marijuana. Non starò a guardare, mi dice preparandosi una sigaretta delle sue. Farò un altro test. Aspira, butta fuori il fumo e una nuvola grigia mi nasconde per qualche secondo il suo viso. Ma la sua voce continua ad arrivarmi nitida al Virgin Motel.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
11: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
12: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
17: Virgin Motel.
18: Only on Virgin Radio.

Un vento leggero le alza lievemente la gonna. Per gentile concessione della natura, resto ad osservare le sue gambe accarezzate dolcemente dalla stoffa del vestito. Che meraviglia l'estate che ci concede di vestirci di niente. Lei non si cura del suo spettatore silenzioso. Inconsapevole del gradevole spettacolo che sta offrendo, resta appoggiata vicino alla porta del Virgin Motel, mentre io mi preoccupo di trovare la giusta colonna sonora per accompagnare la sua bellezza.

Quando è arrivato al Virgin Motel era piuttosto allegro. Poi la tristezza lo ha accoltellato alle spalle. Un messaggio sul telefonino e il suo sorriso si è spento. Un cartello posto vicino all'ingresso invita i nostri clienti a spegnere quegli strumenti del male, come li chiamo io, ma non tutti riescono a far tesoro del consiglio. Così, quando qualcosa viene a turbare l'umore di un mio cliente, tocca a me cercare di risollevare la situazione, e la cura migliore è sempre il rock. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza. When the-

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Vi aspettiamo!
5: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Al Virgin Motel.
6: Virgin Radio.

Falla risentita, con un broncio che poco si addice a una signora matura. Io non ho la più pallida idea del motivo che può averle cambiato l'umore così. Fino a poco fa rideva, parlando animatamente con il signor O'Connor. Che sia lui la causa? Ah, l'amour! Ogni tanto sboccia qualche sentimento tra i clienti del Virgin Motel. Li capisco. Cosa può esserci di più bello dell'assecondare i propri istinti in un luogo totalmente dominato dalla natura? Il tutto, l'amore, in mezzo al nulla del deserto. Sublime.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel, io torno subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin.

Nessuna signorina ha avuto il buon cuore di invitarmi nella sua stanza stanotte. Eppure mi è sembrato di essere stato molto gentile con tutte. Ah, valle a capire le donne. Mi siedo poco garbatamente sulla sedia dietro la reception. A quest'ora non mi devo più preoccupare della forma. Mi accendo una paglia, chiudo gli occhi e misuro la mia stanchezza. Anche se il mio turno è finito, non mi muoverò dal Virgin Motel. Resto di guardia nel mio posto preferito nel mondo, anche se credo che mi addormenterò dopo il prossimo disco. L'ultimo per oggi. Da Johnny J. Douglas è tutto. Buonanotte, anime vagabonde.

Miss al college, Miss maglietta bagnata, cheerleader per i Baltimore Colts, storiella burrascosa con il quarterback della squadra, ex spogliarellista, ex fidanzata di un tizio poco noto che suonava in una band, ex moglie di uno molto noto che ha fatto una brutta fine, secondo matrimonio fallito, parentesi sgradevole in cui ha abusato di antidepressivi, lungo periodo di analisi in cui è riuscita a risalire alle cause dei suoi problemi e a sciogliere importanti, anzi direi fondamentali, nodi della sua esistenza. Tutto riassumibile in poche parole. Colpa dei genitori che troppo amano o poco amano. La solita storia. Problemi diversi, stesse cause. Adesso medito ogni giorno e sto bene, mi dice con un poco convincente sguardo perso nel vuoto. Ecco anche l'immancabile fase ascetica, penso. L'ascolto, come ascolto tutti i clienti un po' strambi del Virgin Motel, poi alzo la radio e le dico: io ho un'unica soluzione per tutti i problemi, il rock. La musica è la sola cosa che riesce a farmi dimenticare tutte le brutte faccende della vita.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
13: On Virgin Radio.

Vi siete guardati in giro? No, non dico qui dentro, tra le quattro mura del Virgin Motel. Intendo fuori. Tutto deserto. Non c'è molto da fare per tenersi impegnati qui. Sei costretto a fermarti per guardare in faccia le tue paure, per fare i conti con te stesso. Nelle vostre città frenetiche vi tenete occupati, mantenete rapporti sociali per riempire il tempo, correte su noiosissimi tapirulan, vi date delle regole, vi sembra di trasgredirle, lavorate duro per ottenere promozioni, riempite i minuti, riempite le ore, le giornate, le vostre vite e magari anche il vostro conto in banca. Ma se in tutto questo correre frenetico non vi prendete del tempo per conoscervi veramente, tutte queste cose resteranno soltanto delle insoddisfacenti compensazioni. Prendetevi del tempo per voi. Al Virgin Motel.

Il viso inciso dalle rughe e le sue mani nodose lo fanno assomigliare molto a quel vecchio diavolo di Keith Richards. Naturale che mi stia già simpatico. Si siede sul divano del Virgin Motel e con una voce palesemente rovinata dal tabagismo, il signor Moore mi chiede se ho una sigaretta da offrirgli. Non sarà per la paglia che sto per allungargli che si rovinerà la salute. Mi sembra ci abbia già pensato da solo. Quindi, senza sensi di colpa, lo faccio accendere. «Grazie, amico», mi dice, e con gusto aspira la sua bionda. «Adesso ci vorrebbe un po' di buona musica», aggiunge buttando fuori il fumo. «La risposta è facile. Di quella ne abbiamo in grande quantità, fratello».

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena.

0: Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e spediamo i discount. Fino al 5 agosto, cornetto Algida, confezione 8 pezzi a 2,89€. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
10: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Vento del deserto e buon rock su Virgin Radio, Virgin Motel,
12: Virgin Motel.

La connessione non va. Si lamenta il signore con una folta chioma di capelli ricci appena arrivato dall'Arizona. Con molta calma gli rispondo che qui funziona così. A volte il segnale non prende. Siamo nel bel mezzo della Death Valley, amico. Gli dico anche di stare tranquillo, che dopo lo smarrimento iniziale si prova un certo piacere ad essere disconnessi. Non sembra essere molto d'accordo con me e continua a muoversi in cerca di un punto in cui agganciare la linea. Lo guardo provando un lieve sconforto nel vederlo così, scollegato dalla realtà, indifferente persino alla gran musica che circola stanotte qui, al Virgin Motel.

Se n'è andato tutto in un attimo, signor Douglas. Gli anni ribelli sono durati un battito di ciglia. Anni spensierati, dice qualcuno. Ma non c'è niente di spensierato nell'essere giovani. L'adolescenza è un dedalo di strade e quasi nessuno a quell'età sa esattamente che direzione prendere. Ah, ne ho visti di amici perdersi. Al Virgin Motel il vecchio Bonnie si abbandona ai ricordi. Io accompagno i suoi pensieri con riflessioni personali che si incagliano nel fumo della mia sigaretta. Proprio mentre allungo la mano per alzare il volume della radio, lui aggiunge: «C'è rimasto solo il rock and roll a lasciarci quell'illusione di aver sovvertito le regole».

Il signor Anderson è una persona che da tempo ha perso ogni tipo di stupore. Siede sul divano del Virgin Motel e le poche parole che escono dalla sua bocca sono sterili critiche a qualsiasi cosa. Mi guarda con aria un po' scocciata, chiedendomi come faccio a dare ascolto a tutti. Non pensa che il 99,9% dei discorsi della gente siano noiosissimi, signor Douglas? Trovo questa sua uscita poco generosa. Così, con garbo, ribatto: a mio avviso, non esistono argomenti poco interessanti, esistono solo persone poco interessate.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

La signora Garcia va a sedersi sul divano del Virgin Motel. Indossa una camicia da notte bianca, lunga fino ai piedi. È tutta scompigliata. «Mio marito non mi fa dormire, signor Douglas. Ho provato a colpirlo per vedere se la smetteva di russare. Alla fine mi sono arresa. 50 anni di matrimonio e sempre la stessa storia». «Ah, non si arrabbi. Le faccio un po' di compagnia io, le dico. Vuole qualcosa da bere?» Mi strizza l'occhio lasciandomi intendere che un goccetto lo berrebbe volentieri. Mi alzo per andare a vedere cos'è rimasto nel frigo, mentre la mia ospite, con aria allegra, prende a dondolare la testa, provando a tenere il tempo del brano che sta passando alla radio.

si fruga nelle tasche. Spero in cerca di un documento e non del portafoglio. Non mi sento ancora pronto per un pagamento posticipato. Ci prova soltanto a dire: non è che potrei. Ero convinto di averlo, quando da una tasca interna salta fuori un bel borsello che sembra contenere tanti bei verdoni. La mia faccia cambia, il tipo entra già nelle mie grazie. Così, dopo aver registrato la sua presenza, con un ampio sorriso gli dico: ecco qua la chiave della stanza numero 9 per il signor Moore. Benvenuto al Virgin Motel, amico.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
4: Perché?
6: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.

Una coppia decisamente fuori dalle regole, quella dei coniugi Freeman. Sono insieme da più di 30 anni e da 10 in viaggio per il mondo grazie alla vincita di una lotteria. Hanno già fatto 2 volte il giro del pianeta. Adesso i Verdoni iniziano a scarseggiare, dice lui, abbandonandosi sul divano. Forse è per questo che sono finiti al Virgin Motel, penso io. La moglie, seduta accanto a lui, tira fuori dalla borsa quello che ha tutta l'aria di essere un album fotografico che io mi auguro non voglia mostrare a me. Alzo il volume della radio e mi fingo indaffarato.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: Virgin Motel.
3: Only on Virgin Radio.

È da quando è arrivato al Virgin Motel che si lamenta. Neanche un locale notturno da queste parti? Ah, che barba, santo cielo! Annoiato, lancia una rivista sulla sponda opposta del divano e si distende sbuffando. Mi sono già fatto un'idea di lui. Continuo comunque a studiarlo. Poi gli spiego. Fortunatamente siamo lontani dalle mille luci di Las Vegas. Dovrà accontentarsi di ciò che di bello ha da offrire la natura. E se questo non le bastasse, c'è sempre del buon rock and roll.

agli occhi incollati al suo cavolo di telefono. È da quando è arrivato al Virgin Motel che continua a scrollare immagini su quell'aggeggio infernale. Silenziatori di coscienze. Così chiamo io quei dannati smartphone. Quella roba ti addormenta il cervello. Lo sento commentare con stupore qualcosa che gli è appena apparso sullo schermo. Non mi interessa neppure sapere di cosa si tratta. Alzo il volume della radio e mi isolo anch'io. Tanto dubito di poter avere una qualsiasi conversazione.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Avvolta in una coperta e a piedi scalzi, va a sedersi fuori, sulla sedia a dondolo, davanti all'ingresso del Virgin Motel. «C'è un cielo troppo bello per starsene chiusi in camera», mi urla da lì, cullandosi dolcemente. La raggiungo. Un vento gradevole mi accarezza la faccia. «Ha avuto una buona idea, signora Flores», le dico. E mi ritrovo anch'io con il naso all'insù a guardare le stelle. Restiamo in silenzio, ognuno perso nei suoi pensieri, entrambi travolti dalla magia del rock.

Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui. Abbiamo ancora molto rock da liberare.

0: www.radiocomunitaria.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
2: Virgin Motel.

Mi sta veramente facendo perdere la pazienza. L'ho già pregato più volte di abbassare la voce, ma a quanto pare non vuole saperne di comportarsi come una persona per bene. Così continua a essere molesto con gli altri clienti del Virgin Motel. Signor Fisherman, questa è l'ultima volta che le chiedo di fare piano. Alzi ancora la voce e le faccio trovare i suoi bagagli sulla porta. Resta imbambolato a guardarmi con un'espressione inebetita, ma non proferisce parola. Forse questa volta mi ha preso sul serio.

0: Scegliete un'immagine che vi piace, un pensiero bello da tenere con voi. Allentate le tensioni del vostro corpo, abbandonandovi piano piano dalla punta delle dita dei piedi fino su, alle mani, alla bocca, alla testa. Rilassate la fronte. Lasciate scivolare via qualsiasi cosa negativa. Fate un respiro profondo, trattenete l'aria per qualche secondo e poi fuori. Soffiate via lontano tutto ciò che non vi fa stare bene. Restate ad occhi chiusi e godetevi con me l'ultimo disco di oggi. Dal Virgin Motel è tutto. Il mio turno è finito. Buonanotte da Johnny J. Douglas.
1: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!